0: Radio Subasio. Subasio.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un

0: Radio Subasio.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

minuto alle 5. Buongiorno da Radio Subasio da parte di Jonathan Menzi. Ben ritrovati, staremo insieme fino alle 9. Questa mattina partiamo con delicatezza insieme a Fabio Concato e la sua Fiore di Maggio.

questo tocco di poesia è iniziato il nostro weekend insieme su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan Menzi a tutti voi, sono le 5:03 minuti di sabato 5 settembre 2026, il primo weekend di settembre. Quanti di voi avranno detto: ah, è weekend, dormirò fino a mezzogiorno? E invece eccoci qua, popolo di Radio Subasio, già insieme a quest'ora del mattino per svariati motivi, c'è chi per colpa del gatto, 4 chili di pelo che sono piombati addosso per chiedere da mangiare, chi è già in viaggio, chi si sta stiracchiando, insomma buona giornata a tutti voi. Con Cato ci cantava "Tu che sei nata dove c'è sempre il sole", e noi oggi possiamo dirvi che il sole sorgerà alle 6:40 e tramonterà alle 19:50 circa, 19:40, 19:50, perfetto, no? Perché stavo per iniziare dicendo "il sole tramonterà", però c'era qualcosa che non mi tornava nella mia testa. Ci saremo da adesso.

0: Era il 1999 quando Jennifer Lopez ci proponeva questa If You Had My Love, ed era anche il periodo in cui circolava la voce della sua assicurazione sul fondo schiena, che poi lei stessa ha smentito qualche anno dopo, dicendo che a parte non si assicura, cioè non esiste una polizza di questo tipo. E poi come funziona? Cioè ti ripagano se lo perdi? Se ti cade? Va bene, allora, a parte che un po' di fondo schiena ci vuole, ce lo auguriamo tutti in questa giornata, allora vorrei sapere da voi qual è il vostro buongiorno sincero questa mattina, chiedendovi al 348-075-80-60 come va dal punto di vista di tolleranza nei confronti verso l'umanità. Ma sincero, non serve il buongiorno per forza educato e gentile, da 1 a 10 ci basta sapere appunto come siete messi in questo momento, quanto tollerate appunto le persone che vi stanno intorno, o pensare appunto a quelle che vi staranno vicine durante questa mattina. Intanto noi andiamo avanti, arriva anche Giorgia.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: E per non sentirci soli, cari amici di Radio Subasio, buongiorno. Innanzitutto c'è un solo modo: 348 075 8060. Uniamo le forze, Italia e italiani. Da 1 a 10, con quale livello di sopportazione dell'umanità avete aperto gli occhi questa mattina? Basta dirci il numero e poco più. Al 348 075 8060 facciamo la media della pazienza questa mattina, in questo sabato 5 settembre. Buongiorno da parte di Jonathan, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Radio Subasio, io è un periodo che odio tutti, quindi ora finisco il turno di notte, quando vado a casa meno male che ho i miei cagnolini, i miei pelosetti, che giusto loro hanno un affetto sincero. Ciao Dominic Bassano Romano.
0: Ciao Dominic, toccata piano, da Dominic, da 1 a 10, lui ha detto odio tutti, banalmente, semplicemente così. Vabbè, ci sta che sia stato un turno pesante, dai, stanotte ti facciamo riprendere e rilassare con questa bellissima canzone di Bruno Mars.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Dai, dai, ultimo sforzo soprattutto per Roberto dalla Spezia che oggi lavora e poi parte per due settimane di meritate ferie. Anche noi ci facciamo un bel giretto tra Genova e Napoli con Alfa e Gigi D'Alessio.

0: bravissima Tracy Chapman alle 5:34 su Radio Subasio. Dobbiamo capire se chi vi sta intorno questa mattina rischia la vita o se c'è margine di dialogo. Da 1 a 10, allora, quanto siete vicini a guardare in cagnesco se qualcuno vi fa una domanda adesso? Siete già pronti a parlare? Beh, almeno con noi fatelo. 348-075-8060, giusto per avvertire gli altri, che magari non è il caso.
1: Buongiorno da un assiduo ascoltatore di Radio Subasio.
0: Ciao!
1: Robbe dalla provincia di Rieti, che ieri sera fino a mezzanotte vi ha ascoltato anche a Piazza Mazzini Rieti per la festa del peperoncino.
0: Eh sì, salutiamo i nostri colleghi che stanno lavorando e rappresentando Radio Subasio: Davide Berton, Gloria Gallo, Ignazio Failla.
1: Questa mattina mi dirigo verso Roma,
0: sì?
1: La grande capitale, e volevo fare a tutti buon ascolto di Radio Subasio.
0: Alla grande! E allora, noi vi regaliamo una bella novità. Laura Pausini sta ricantando un po' di canzoni. Questo è un vecchio successo di Raff, versione 2026.

0: Jonathan, a tutti voi, vediamo chi vince il premio per il risveglio più acido, del sabato. Cerchiamo il record negativo di questa mattinata. C'è qualcuno che dichiara ufficialmente 1-0 spaccato? Perché vi abbiamo chiesto da 1 a 10 qual è la vostra tolleranza in questo momento. Se qualcuno dovesse rivolgervi la parola, fate outing al 348-075-8060.
1: Buongiorno Jonathan e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio, svegli come me, ma soprattutto buon sabato. Ciao da Caterina.
0: Ciao Caterina, la sento ben predisposta però, Caterina.
2: A quest'ora si sta benissimo perché dal mare dice 19 gradi da Cervedere, ma ieri mentre preparavamo il banco per oggi c'erano 38 gradi al circo massimo. Troppo veramente. Ciao a tutti.
0: Sono quelli che fanno un po' passare la tolleranza. Probabilmente siamo tutti più pazienti a quest'ora perché ci sono poche persone in giro e poi perché c'è ancora un po' di frescolino.

Eccomi, animale stanco, al microfono che vi augura un buon sabato 5 settembre. Siete su Radio Subasio, era Tiki Bon Bon Levante. Tra poco andremo a dare uno sguardo anche alle previsioni del tempo. Più tardi faremo un giro anche delle città per scoprire le temperature in Italia. Ma intanto arrivano i pinguini tattici nucleari.

0: pochi secondi alle 6 a Radio Subasio è arrivato il momento di dare uno sguardo alle previsioni del tempo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Fino almeno a martedì l'anticiclone nordafricano resterà posizionato sull'Europa meridionale e il Mediterraneo, così in Italia il tempo continuerà a mantenersi stabile e soleggiato. Qualche nuvola in più interesserà temporaneamente la Liguria e i rilievi, in particolare le Alpi orientali, dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Le temperature subiranno un leggero aumento al sud. In generale si andrà dai 30 ai 37 gradi, con picchi di 38-39 fra Basilicata e Puglia. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Subasio.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
11: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a 13,90 euro. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

famiglia dal 1985, protagonisti della nostra collection su Radio Subasio. 6:06, buon sabato 5 settembre, il primo weekend di questo mese. Il gallo è cantato per Mauro da Firenze, un sacco di amici ci hanno raggiunto, Marzia da Fano a cui mandiamo un abbraccio grandissimo, Sabrina da Ravenna, Antonio, il nostro amico in pre-passeggiata mattutina. Allora, visto che è cantato il gallo, voglio raccontarvi questa cosa, perché in Francia alcuni vicini esasperati hanno portato in tribunale il proprietario di un gallo che iniziava a cantare regolarmente alle 4:30 del mattino. Quindi se pensate di avere sonno voi a quest'ora del mattino, pensate a quelli che hanno trascinato un gallo davanti al giudice di pace perché cantava prima della sveglia. Allora vorrei sapere da voi se poteste raccontarci la vostra sveglia più traumatica, chi ve la dà a casa? Cioè, anche voi avete un gallo che canta, avete un gatto invece che vi zompa addosso, vi salta addosso per chiedervi le crocchette a un orario illegale del mattino, oppure, non lo so, il cane del vicino? Il vicino? 348 075 80 60, fateci sapere chi sarebbe da denuncia a casa vostra per come vi sveglia al mattino. Può essere un animale, appunto, ma anche una persona.

0: cuore su Radio Subasio. Bicchiere d'acqua gelata addosso mentre dormivate? Cuscino stampato in faccia a tradimento? Trombetta da stadio? Siete mai stati svegliati in maniera traumatica nella vostra vita? Insomma, presto di mattina al 348 075 8060 vi stiamo chiedendo chi è il peggior svegliatore di casa vostra. Svegliatore tra virgolette, naturalmente potrebbe essere una persona, potrebbe essere anche il vostro animale, per esempio. Sentiamo un po'.
1: Ciao, buongiorno. Io tutte le mattine il mio gatto alle 4:15 voglia dire che è troppo presto, mi deve svegliare, non ci sta perso, e poi non vuole neanche mangiare, vuole proprio che mi devo alzare dal letto. Ti ripeto, è normale. Buona giornata a tutti, Daniela da Gasperia.
0: Vuole solo vederti sveglia alle 4:15 del mattino. Facciamo un esperimento. Sono le 4:15 in questo momento. Cari amici gatti che ci state ascoltando, raccontaci un po' se è salito di nuovo, perché secondo me loro ascoltano la radio, sentono che ore sono, leggono l'orologio, e se funziona puoi cambiare l'ora come ti pare, così lui non legge e non ti sveglia più a quell'ora del mattino. 348 075 80 60, raccontateci le vostre sveglie più traumatiche, chi è il meno delicato di casa a svegliarvi e come vi sveglia, naturalmente, se vi è mai capitato di essere svegliati con uno scherzo che ricordate ancora oggi. Noi invece ci mettiamo tutta la nostra dolcezza in musica con Gracie Abrams.

Radio Subasio accende il ritmo del pomeriggio dalle 13. Il sabato e la domenica alle 13 con Alessandra Barzaghi, la pausa pranzo del weekend. Alle 15 con Davide Berton, le vostre canzoni preferite richieste nel jukebox. Alle 18 con Gloria Gallo, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Ogni pomeriggio dalle 13 accendi il ritmo della tua giornata con Radio Subasio.

Meraviglioso in Negramaro su Radio Subasio alle 6:23 minuti. Vi stiamo chiedendo qual è il vostro risveglio più traumatico, chi è il più indelicato di casa vostra che vi sveglia. E salutiamo Carmen da Santa Marinella, provincia di Roma. Dice: buongiorno, la mia sveglia insolita è anche per me intorno alle 4:30-4:45 del mattino. Sono gli inquilini del piano sopra che fanno cose a letto, diciamo, molto rumorose, tra il letto che cigola e le urla di felicità di lei. Ma sei sicura? Perché a quell'ora non circola neanche il sangue nel corpo, no? E quindi non sarà che è la ruota del criceto e tu stai sovrastimando i tuoi vicini? Un abbraccio. 348 075 8060 su Subasio de Bausa.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
6: Buongiorno, buon sabato mattina da Radio Subasio e da Jonathan. Ernia al vizzetto, sembra che stia raccontando qualcosa di suo, invece ti accorgi che sta scavando dentro ognuno di noi. 3 minuti a cuore aperto con questa bella novità. Dedica!

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

0: anni 80, 1986. La voce femminile che sentite duettare arriva dalla provincia di Potenza e quindi c'è anche un po' di Italia in questo grandissimo successo europeo della seconda metà degli anni 80. Noi torniamo a parlare di risvegli traumatici, aprire gli occhi e trovarsi a 2 millimetri dalla faccia il cane che vi fissa respirandovi addosso, oppure il figlio piccolo che vi infila un dito dentro una narice per chiedervi i cartoni animati. Qual è, insomma, il buongiorno più horror che vi è capitato di ricevere, anche per scherzo, ma uno di quegli scherzi che non vi dimenticate più?
1: Buongiorno, sono Monica da Napoli, racconto del mio ricordo traumatico di svegli, mio padre che apriva la porta e urlava qualcosa tipo sciogliamo le brande, non ricordo bene,
0: militaresco,
1: non conosco bene i termini, però apriva la porta e la finestra, sia che fosse estate, inverno, con qualsiasi clima, perché lui, avendo fatto il marinaio per 24 mesi, dice che veniva svegliato così, per cui era il metodo migliore per svegliarsi. Poi, vabbè, ovviamente crescendo abbiamo iniziato a chiudere la porta a chiave e quindi ha perso questa abitudine. Ciao a tutti e
0: ciao,
1: buon fine settimana.
0: Grazie, grazie a te. Saluto anche la nostra amica che dice: non vi dico a che ora mi sveglio, ma ti assicuro che molto presto sono io che vado a svegliare il gatto. Quindi in questo caso i ruoli che si invertono. 348 075 8060 su Subasio. Adesso arriva Tiziano. Avevo

Fiorella Mannoia alle 6.49 su Radio Subasio. Amici, ancora un weekend da non perdere con la fiera mondiale campionaria del peperoncino di Rieti. È l'evento più atteso dell'estate del centro Italia in Piazza Mazzini, preceduti dall'animazione di Radio Subasio Disco Club. Stasera e domani sul palco arrivano Samurai J, questa sera Rocco Hunt, domani sera vi aspettiamo a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino. We were good.

0: Di Adele alle 7 in punto su Radio Subasio ci porta l'informazione con le breaking news di TGCOM 24. Sono le 7.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Difendendo la riforma elettorale, chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, ha detto. Niente ribaltoni, come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contromanifestazioni in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Il presidente americano assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina a Kiev. Zelensky promette vendetta. Al forum di Cernobbio, sferzata europeista al gota delle imprese. Una sollecitazione necessaria per il presidente Mattarella, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio, il capo dello Stato sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Il femminicidio a Barberino del Mugello. Lorena Isceri aveva paura, ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'Autosole e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Influenza aviaria, per la seconda volta quest'anno dichiarata l'emergenza sanitaria in Uruguay. Restrizioni alla movimentazione del pollame, sospese fiere, aste, esposizioni ed eventi legati al settore avicolo. Calcio, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino, ore 15, Inter-Napoli in campo dalle 18 e Roma-Atalanta alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sul raccordo Torino-Aeroporto Caselle si è verificato un incidente allo svincolo di San Benigno, statale 460, in direzione dell'aeroporto. Un incidente segnalato anche sulla A4 Milano-Brescia tra Seriate e Grumello, procedendo in direzione Brescia. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla A13 Bologna-Padova allo svincolo di Boara. Rallentamenti per un incidente sulla statale 117 bis centrale Sicula a Madonna della Noce in direzione Gela. Rallentamenti per un incidente anche sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga a Desio in direzione Monza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
16: Iperceramica.
17: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
18: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
19: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
0: Settembre non è solo il mese in cui finisce l'estate, ma anzi inizia una nuova stagione calcistica, lavorativa, scolastica. E per noi alle 7:07 inizia una nuova ora con Lucio Battisti.

su Radio Subasio. Francesco, prendila così, perché è lui che si aggiudica a mani basse la palma per il risveglio più assurdo della mattinata. Una colonia di pappagalli in amore che alle 5:30 strilla sotto la finestra. Stiamo cercando proprio questo stamani, i peggiori risvegli molesti della vostra vita. Continuate a farceli sapere al 348-075-8060. Tra poco torneremo anche a leggervi, ma prima, visto che per i volatili è tempo di passione, vediamo se oggi gira altrettanto bene anche a noi umani. Amore, fortuna, lavoro, scopriremo tutto tra poco con le stelle e con l'oroscopo di Barbanera su Radio Subasio. Giusto il tempo di ascoltare la nuova del Liga, si chiama Qualcosa per te.

0: Subasio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La luna in gemelli sostiene la comunicazione. Sabato buono per chiudere trattative in corso e inviare proposte in attesa. Giove ci dà una mano. Venere opposta ci chiede di scegliere, trascinare una situazione oppure portarla a conclusione adesso. Toro, qualcuno ci sorprende con un gesto gentile, un invito a cena, un complimento sincero, un piccolo regalo che non ci aspettavamo proprio. Con il passare delle ore diventiamo più sensibili, il bisogno di tenerezza aumenta e le difese si abbassano. Gemelli, la mattina scorre piacevole, con belle energie per coltivare gli affetti e dedicare tempo a chi amiamo. Ci aspetta un pomeriggio emotivo e riflessivo. Sfruttiamo le prime ore di oggi per stare con le persone care. Solo più tardi potremo sentirci più vulnerabili. Cancro, cerchiamo la complicità con i nostri affetti. Nel pomeriggio la luna entra nel segno e ci sentiamo finalmente a casa, in sintonia profonda con noi. Il momento è favorevole per ascoltare la voce interiore. Le intuizioni odierne sono davvero preziose. Leone, un'ondata di leggerezza attraversa le nostre relazioni. Stiamo bene in compagnia e riscopriamo il valore di una risata fra veri amici. Un gesto premuroso verso chi ci sta a cuore porta molta armonia e serenità in questa piacevole giornata. Vergine, il passaggio della luna in cancro favorisce il recupero delle energie mentali. Dopo una settimana intensa, il corpo richiede una pausa di qualità. Dedichiamoci a un'attività che non abbia uno scopo produttivo. Il riposo consapevole è un'ottima medicina. Bilancia, sabato che parte bene, grazie a Venere, si tinge di emozioni intense. Chi ci sta vicino sente che siamo presenti in modo diverso da solito. Vale la pena verificare abbonamenti inutili e ancora attivi. Il risparmio parte da una revisione onesta. Scorpione, nel pomeriggio si cambia registro, la luna entra in cancro, il campo emotivo si ammorbidisce. Sentiamo gli altri in modo più netto, quasi fisico. Mettiamo da parte il nostro istinto di risolvere tutto e oggi proviamo semplicemente a stare senza agenda. Sagittario, un momento di osservazione strategica. Il cielo ci chiede di guardare come si muovono gli altri prima di compiere la nostra mossa definitiva. La nostra libertà e l'indipendenza di pensiero sono valori che vanno sempre protetti dalle influenze esterne. Capricorno, possiamo ancora migliorare nel modo di operare o nell'efficienza di un'attività abituale. Da piccoli cambiamenti possono scaturire dei vantaggi. Venere in quadratura rende il cuore esigente. Servono comprensione e delicatezza verso chi amiamo. Acquario, il trigono della luna con Venere accende il fronte sentimentale con disinvoltura, mentre la sfera professionale arranca ancora in salita. Oggi le stelle lavorano a favore dei legami, non delle trattative. Distribuiamo la forza di volontà di conseguenza. Finiamo con i pesci. Nel pomeriggio, con la luna che entra in cancro e Marte in trigono, le acque si calmano e troviamo finalmente il ritmo giusto per la giornata. Un momento di connessione emotiva autentica vale più di qualsiasi programma organizzato con cura. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Gianluca Grignani, la mia storia tra le dita alle 7:23 in questo sabato mattina su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan. Com'è stato il vostro risveglio? Fresco? Avete aperto le finestre? Avete fatto entrare un po' di ariettina del primo mattino? Che poi non è male in alcune delle città italiane che andiamo a salutare. Firenze, che è stata ad esempio una delle città più calde d'Italia, questa mattina tra quelle che salutiamo invece la più fresca con 18 gradi. Torino 19, Milano 22, Genova 24, Bologna 22, Roma 21, Palermo 23 e Napoli 22. Queste le temperature al momento, ma attenzione amici, è arrivato il vostro momento al 348 075 80 60. Apriamo lo sportello salva relazioni, cioè se vi siete appena ricordati con un brivido freddo lungo la schiena che oggi è il compleanno di un amico, di un collega o peggio mi sento del partner, siete ancora in tempo per rimediare da campioni. 5 settembre, ricordatevi bene la data perché potrebbe suonarvi adesso. Ah sì, è vero, il compleanno di Tizio Caio. Bene, scrivetecelo al 348 075 80 60. Fatelo adesso, mandate adesso il vostro messaggio di testo perché tra poco lo festeggeremo qua su Radio Subasio.

Ragazza magica, 7:32 minuti, sabato 5 settembre, è arrivato il momento di festeggiare un po' di compleanni, un po' di amici. Partiamo da Rita che ci scrive: oggi è il compleanno di una carissima amica e collega Luigina, nel giorno del suo 64esimo compleanno voglio farle sapere che è la donna più forte e coraggiosa che esista. Io per te ci sono e ci sarò sempre. Buon compleanno, ti voglio un mondo di bene. Poi qua a Radio Subasio è arrivato un altro augurio, io credo che sia per la stessa Luigina, perché anche in questo caso abbiamo una Luigina di 64 anni, ma gli auguri arrivano da Maria Rosaria, quindi molto richiesta oggi la nostra amica Luigina, evidentemente a tante persone che le vogliono bene. Tantissimi auguri a zio Giancarlo da Tecchiena Latri, provincia di Frosinone, per i suoi 62 anni, 100 di questi giorni di salute, serenità e gioia. La tua sorella Patrizia e la nipote Federica. Facciamo anche gli auguri a Carlo per i suoi primi 80 anni, detto Ciccio Stellina, così ti chiamano i tuoi nipoti Mattacchioni, Samuele e Lapo. Auguri anche dalla moglie Daniela, dalle figlie Alessandra e Francesca, anche dai generi che ti tocca sopportare. Ti vogliamo bene. Buon compleanno anche al nostro figlio Claudio che vi ascolta da Madrid. Auguri per i suoi 43 anni. In questo caso arrivano da mamma e papà. 7:33 minuti. Facciamo tanti auguri in generale a tutti gli amici che oggi compiono gli anni. In questo 5 settembre arriva Gazzelle. Questa è De-

0: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Va bene, non ha ancora fatto effetto il caffè. A che numero siete? Al secondo? Il terzo? Non esagerate, mi raccomando, perché ci pensiamo noi a passare alle maniere forti e lo facciamo con American Cremont, Serena Brancati.

0: I'm out of love, 7:45 minuti su Radio Subasio. Buongiorno, buon sabato mattina da Jonathan. Vi è mai successo di svegliarvi di corsa il sabato mattina, guardare l'orologio e dire sono in ritardo per andare al lavoro, invece magari è sabato o anche domenica e non lavorate? E quindi la bella notizia è che è weekend e potete rimanere a letto. Beato chi ha provato questa sensazione. Naturalmente c'è anche chi si è svegliato in maniera traumatica, perché a volte il peggior nemico non sono gli altri, ma il nostro stesso corpo. Vi svegliate dolcemente, fate l'errore di stirarvi nel letto e crack! Crampo assassino che vi sveglia, o magari il vostro amico a quattro zampe. Raccontateci qual è la vostra sveglia più traumatica.
1: Buongiorno, Luciano di Foligno, sto andando al lavoro e io sistematicamente tutte le mattine sono svegliato dal mio gatto nero che adoro,
0: sì,
1: che si chiama Zorro.
0: Ciao Zorro.
1: Che vuole le pappette. Ciao ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata a te, a Zorro e alle pappette. Quanti di voi allora sono ostaggio di un risvegliatore a quattro zampe? Occasionale oppure seriale? 348 075 86

0: per svegliarvi e lasciarvi al freddo. Chi vi ha fatto questo affronto? Raccontatecelo al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Radio Subacchio.
0: Buongiorno.
1: Sono Rossana da Lucca. La sveglia più traumatica in genere è il sabato, quando passa la raccolta differenziata del vetro.
0: Oh, mamma,
1: una cascata di rumore
0: fa
1: mi
0: paura.
1: Sveglia.
0: Sì, ci credo.
1: A volte spero, a volte fa tardi, fa il giro più lungo e allora diciamo che fino alle 7:30
0: ti salvi.
1: Me la cavo.
0: Okay.
1: A volte anche alle 6. Quella è proprio traumatica.
0: Ci credo. E allora, contro il logorio della vita moderna, ci pensa Radio Subasio. Alex Warren.

0: Eccoli qua i nostri suoni, emozioni e sogni. Siete su Radio Subasio, arrivano le breaking news di TGcom 24 alle 8.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Non mollo, assicura, e difende la riforma elettorale. Chi vince ha i numeri per governare 5 anni. Niente ribaltoni, come vorrebbe il PD. La Premier annuncia contro il caro carburanti altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. Al forum di Cernobbio, sferzata europeista di Mattarella, al gota delle imprese, una sollecitazione necessaria per il Presidente della Repubblica che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Il presidente americano assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina a Kiev. Zelensky promette vendetta. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata 2 minuti dopo le 6, con epicentro a circa 3 km a est di Accumoli, in provincia di Rieti. Non si segnalano danni. L'evento si inserisce in un contesto particolarmente sensibile, dove negli ultimi mesi sono state registrate diverse scosse. 10 anni fa il devastante sisma di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Il femminicidio a Barberino del Mugello: si fa strada sempre più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Trovate fascette per legare i polsi nell'auto di Federico Velli. Il 36enne aveva annunciato tutto sul suo profilo social, da chiarire se la sua ex Lorena Isceri era già morta prima che la buttasse giù dal viadotto dell'Autosole. Lunedì l'autopsia. Calcio a Marassi, il Como batte il Genoa 4-1. I padroni di casa passano in vantaggio per primi, ma vengono poi travolti dagli 11 lariani, che salgono temporaneamente in testa alla classifica. La terza giornata di Serie A prosegue oggi con Fiorentina-Torino, in campo alle 15, a seguire Inter-Napoli e in serata Roma-Atalanta. Questa è la breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si è verificato un incidente allo svincolo di Prato Ovest. Un incidente segnalato anche sulla A14 Adriatica tra Loreto Porto Recanati e Macerata, procedendo in direzione Pescara. Si lavora al ripristino dopo un incidente invece sulla A13 Bologna-Padova allo svincolo di Boara. Un incidente anche sulla 2 del Mediterraneo a Eboli in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Rallentamenti per lavori invece sulla statale 433 della Val d'Aso tra Rubbianello e Monte Vidon Combatte. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
14: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
15: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seriviso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mogliettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Otto e sei minuti, buongiorno da Jonathan Menzi, siete su Radio Subasio, il nostro weekend prosegue con la collection. Arriva questo grande classico del 1980.

0: Tra le 8 e 10 minuti la nostra collection su Radio Subasio. Tra l'altro, tra un paio di giorni compie 47 anni questa canzone, che usciva il 7 settembre del 79 nel Regno Unito, diventando poi un successo planetario in grado di raggiungere la posizione numero uno in diversi paesi del mondo. Ma questa è storia futura, perché di questo magari ne parleremo dopo domani. Oggi, che è il 5 settembre, invece vediamo quali sono le ricorrenze, quelle più curiose legate a questa giornata. Innanzitutto diciamo che oggi si celebra la giornata internazionale della carità in onore di Santa Teresa di Calcutta, che si spegneva proprio il 5 settembre del 97, quindi anche giornata di onomastico per chi si chiama Teresa. Auguri, buon onomastico. Oggi è nato Luigi XIV, il Re Sole, il sovrano più sfarzoso di Francia. Pensate che a Versailles rese celebre la cerimonia del Grand Lever, cioè la sua sveglia mattutina era un vero e proprio spettacolo pubblico, con decine di nobili e cortigiani ammessi in camera solo per vederlo aprire gli occhi e infilarsi le pantofole. Cioè, mentre noi cerchiamo di non rivolgere la parola a nessuno per un paio d'ore quando ci svegliamo, lui era l'unico essere umano che alle 7 del mattino pretendeva l'applauso e 100 persone in camera solo per essersi messo a sedere sul materasso. La tassa sulla barba entra oggi nel 1698. Lo zar Pietro I di Russia, nel tentativo di occidentalizzare il paese, impone questa tassa di 100 rubli all'anno a chiunque voglia portare la barba, tranne a sacerdoti e contadini. Maria Rosaria, invece, che ci ha raggiunto con un messaggio, ci ricorda che oggi sarebbe stato il compleanno del grande Freddy, e tra l'altro lo fa con una foto bellissima scattata, credo, vicino al lago di Ginevra in Svizzera, proprio sotto la statua di Freddy Mercury. Ma su questo ci torneremo tra poco. Intanto, su Radio Subasio, arriva Olly con Balorda Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

guardi mai più. Noemi su Radio Subasio, 8:18 minuti. Siete pronti a sentirvi i padroni della strada, pure se siete fermi in coda al semaforo, e non importa, perché potete richiederci una canzone che vi dà questa carica e questa energia, e sicuramente lui più di tutti gli altri può farlo. Freddie Mercury, oggi sarebbe stato il suo compleanno, allora sarebbe bello sapere qual è il brano dei Queen che vi fa venire proprio i brividi, che vi fa alzare il volume, che vi fa stare bene. Richiedetecelo nel voice box, potreste ascoltarlo alle 8:30 nello spazio richieste di Radio Subasio. Basta mandare un messaggio vocale adesso al 348 075 8060.

0: La bellissima Non passerai di Marco Mengoni su Radio Subasio alle 8:25 minuti. Stiamo parlando di risvegli traumatici. Chi denunciamo questa mattina? Magari qualcuno quando eravate ragazzini che vi toglieva il piumone all'improvviso d'inverno, al freddo?
1: Ciao Radio Subasio, Federica da Cerveteri. Sì, a me è successo per 5 anni di fila. Quando andavo alle superiori a Civitavecchia, mio papà mi svegliava alle 5:30 e mi toglieva il piumone tutte le mattine.
0: Vedi?
1: Nonostante ciò io continuavo a dormire profondamente.
0: Vabbè,
1: e lui mi minacciava infilando dei pezzetti di carta in mezzo alle dita e mi diceva che se non mi svegliavo mi dava fuoco. Ciao Radio Subasio, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a te. Mamma mia ragazzi, che affronto! Chi ha osato affrontarvi svegliandovi in maniera traumatica? Che poi potrebbe essere anche il gatto che vi zompa addosso appunto perché vuole i croccantini, il cane che vi lecca alla solita ora ogni mattina, o qualcuno di particolarmente rumoroso in casa che alle 7 comincia a sbattere tutto.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
6: Voice Box.
7: Voice Box.
6: La tua voce su Radio Subasia.
8: Buongiorno Subasia, oggi è da Napoli, vabbè, la canzone è d'amore per eccellenza, Love of My Life. Cioè non è una canzone d'amore, è una poesia, un qualcosa di allucinante. Grazie.

Brividi. Questa è una di quelle canzoni dove ognuno di noi dentro ci mette il nome di una persona importante. Love of My Life, nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo compleanno il mito Freddie Mercury. Beh, scegliere questo brano è un regalo davvero grandissimo, e il grazie va a Jenny da Napoli che ce l'ha riproposta all'interno del Voice Box di Subasio.

0: una minaccia questa, in realtà, vero?
1: Beh, lo hai detto con un tono abbastanza perentorio, come dire, io ci sarò.
0: Alle 8.52 erano gli 883, lui invece è Manuel Saraca.
1: Io ci sarò,
0: sempre
1: ci faccio.
0: Tu, vero? Tu sei tu.
1: Sono io, sono io. Okay. Finora sì, poi insomma stamattina allo specchio mi sono riconosciuto, non so domani, chissà. Buongiorno, buon sabato a tutti.
0: Proprio oggi tu ci racconti dello specchio, eh? Proprio oggi che è il compleanno di Dario Argento, eh?
1: Vabbè, diciamo che possiamo. Andiamo ad ascoltare qualche vocale.
0: Hai avuto paura?
1: Per un attimo sì, guarda.
0: Ok, ok.
2: Buongiorno, traumi del risveglio? Io credo che mia madre e la mamma di Enrico Brignano siano state separate alla nascita. Anche se c'erano 2 gradi, spalancava la finestra, sai, del mattino, e diceva: io devo pulire, alzatevi.
0: Se deve pulire
2: giorni, anche la domenica.
0: Anche la domenica alle 7 è necessario, le mamme sono così.
1: Guarda, sì, alcune mamme sono così.
0: Mio
1: anche...
0: babbo con la pentola mi svegliava. Pentola,
1: sì?
0: E messolo, ten.
1: Ah, pensavo per cucinare, invece no, proprio per svegliarti di proposito con un trauma.
0: Non addosso, eh. No, messolo su pentola.
1: Diciamo che invece
0: l'opera d'arte.
1: Il mio risveglio traumatico è con i gatti di mia mamma, quando mi capita di dormire a casa sua.
0: Quanti
1: i gatti
0: chili?
1: Alle 5, cioè sono in 3, alle 5 cominciano a miagolare, a grattare le porte, cioè veramente una roba traumatica per me.
0: Ti zompavano addosso?
1: No, perché io sono sempre stato diciamo un po' isolato nel dormire e quindi
0: sì.
1: Però mi venivano a chiamare.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: E poi fanno sta cosa i gatti, che quando vedono che ti svegli sono già contenti.
1: Sì, perché
0: loro,
1: il loro scopo è quello, sì, svegliati, sì. Basta.
0: Malvagi.

Radio Subasio. Subasio.

0: Samurai J e Flamenco Paranoia, siamo arrivati in fondo alla nostra mattinata insieme, che è partita presto presto all'alba, e che domani mattina, se il gatto vi zompa presto e vi sveglia presto, torneremo a vivere insieme su Radio Subasio. Tra poco arriva Manuel Saraca, adesso le breaking news di TGCom 24 su Radio Subasio, sono nel 9.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. A Bari, sul palco della festa organizzata da Fratelli d'Italia, la premier ha detto: noi non stiamo insieme per battere l'avversario, ma per costruire idee. La stabilità è la prima grande riforma. E contro il caro carburanti annuncia altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. Drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, sono attesi oggi a Mosca

0: per colloqui con Putin. Domani si recheranno invece nella capitale ucraina per incontrare Zelensky. L'Unione Europea costituisce tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, capace di assicurare la pace. Al forum Ambrosetti il presidente Mattarella ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. A Cernobbio c'è anche il generale Vannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Il femminicidio di Lorena Isceri, si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Nell'auto dell'ex Federico Vella, che ha gettato la donna da un cavalcavia sulla 1 a Barberino di Mugello, sono stati trovati un sacchetto di fascette, forbici e un lenzuolo. L'ultimo SMS dell'uomo alla madre della ragazza: tua figlia è morta. La vittima aveva paura, ma non voleva denunciarlo. È stato rinviato il rientro di Alessandro Di Battista da Cuba, previsto per oggi pomeriggio. Lo si apprende da un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, in cui si chiede a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Calcio: con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi in campo Fiorentina-Torino alle 15, a seguire Inter-Napoli, in serata Roma-Atalanta. Formula 1 oggi, le qualifiche del Gran Premio di Monza. Queste break news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza stabile fino almeno a martedì, grazie alla presenza dell'anticiclone nordafricano. Nelle prossime ore sull'Italia cielo sereno poco nuvoloso, a parte qualche temporaneo annuvolamento più consistente in Liguria e sui rilievi, in particolare sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi isolati rovesci pomeridiani. Caldo sempre intenso, con temperature massime in generale fra 30 e 37 gradi e picchi di 38-39 fra Basilicata e Puglia. Per maggiori dettagli, meteo.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Le 9 e 3 minuti, buongiorno, buon sabato, questo è il vostro weekend con Radio Subasio, io sono Manuel Saraga e dunque diamo il via a questa mattinata tornando al 1980 con Umberto Tozzi.

Stella Stai, Umberto Tozzi su Radio Subasio. Ce la siamo canticchiata tutta io e Jonathan durante questo momento. Buongiorno ancora, buon weekend a tutti voi. Spero che la settimana sia conclusa, insomma, nel modo giusto, che non sia stata troppo pesante. Cerchiamo in questi due giorni di fine settimana di alleggerirci, di stare sereni, tranquilli, divertirci e giocare con Radio Subasio. Certo, nuovo appuntamento, nuova sfida al 348-075-80-60. Adesso dovrete essere velocissimi nel cercare di indovinare la canzone misteriosa, la canzone mostrificata, così amiamo chiamarla. Perché fra poco vi farò ascoltare l'estratto di questo brano un pochino camuffato e vediamo se riuscite ad indovinare l'artista e il titolo. Mi raccomando, inviando un bel vocale ricordando anche il vostro nome e la vostra provenienza. Io posso dirvi come piccolo aiutino che si tratta di un grande cantautore italiano. Ha iniziato la sua carriera nel 77, è stata veramente una carriera straordinaria, lo è tuttora, insomma, un grande artista. E la canzone, sì, è sicuramente una delle sue hit di maggior successo, la cantiamo sempre, la amiamo tutti. Il titolo è una parola sola, che però ha un significato enorme, cioè si riferisce a qualcosa di immenso che non finisce più. Dai, proviamoci, di chi si tratta e qual è il titolo della canzone. 348 075 80 60.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sud Negrita su Radio Subasio. È magia, dicono, ma è bravura e velocità quella di Simona da Montemurlo. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Manuel.
0: Sento una bella voce squillante in questo sabato mattina. Come stai? Dove sei? Raccontaci un po', Simo.
1: Allora, sto benissimo, sono appena entrata al lavoro, ho acceso la radio, ho sentito la canzone, ho detto no, devo mandare un messaggio. Eccomi qua.
0: Oh, eccola qui, velocissima, anche perché mi dicevi che insomma la canzone la conosci bene. Adesso ti faccio svelare subito chi è, dici un po' qual è la risposta.
1: È l'infinito di Raff.
0: Esattamente, l'infinito di Raff. Sì. Tu sei legata a questa canzone per qualche motivo?
1: No, cioè l'ascoltavo quando ero un po' più giovane, mm-hmm. ma mi è sempre garbata tanto e me la canto a squarciagola tutte le volte che passa, perciò insomma anche questa sarà l'occasione per cantarla.
0: Beh, visto bella. Che io lo so che sei al lavoro, ma un pezzettino a questo punto ti chiedo di canticchiarcela, dai, come fa la canzone?
1: L'ironia del destino vuole che io sia ancora a pensare a te. Basta, perché sennò te la canto tutta.
0: Ma bravissima, bravissima.
1: Grazie.
0: Senti Simona, di cosa ti occupi?
1: Ho una pizzeria.
0: Ah,
1: ho una
0: okay.
1: pizzeria.
0: Quindi, ma sei proprio tu che prepari la pizza?
1: No, preparo il prima della pizza.
0: Ok. No, io sono sempre, sono sempre curioso di capire chi ha le doti culinarie, insomma, di mettersi lì a preparare, perché io zero, e quindi sono sempre molto affascinato da chi ha ristoranti, pizzerie, insomma, e ci mette anche mano. Però il prima anche è fondamentale, devo dire, tutto l'antipasto.
1: L'impasto, poi tutti gli ingredienti da mettere sopra la pizza. Noi comunque abbiamo una pizzeria, non abbiamo anche la cucina, mm-hmm. perciò insomma abbiamo già ingredienti, diciamo, tutti preparati, però si devono porzionare, insomma.
0: Certo.
1: C'è da fare.
0: Si prepara già insomma di prima mattina, giustamente per il pranzo e poi per il resto della giornata. Simona, io ti ringrazio tanto per aver giocato. C'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Ringrazio mio marito Alessio che è con me al lavoro e poi mia figlia Viola e niente, tutte le persone che mi conoscono e che mi hanno riconosciuto magari, non lo so.
0: Ti manderanno sicuramente un messaggino. E allora facciamo così, guarda, chiudiamo, visto che sei anche molto intonata, ti va di cantare anche il jingle di Radio Subasio, te lo ricordi? Sì,
1: assolutamente sì.
0: Vai, quando vuoi.
1: Radio Subasio.
0: Fantastica, ciao Simo.
1: Ciao.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Sì, abbiamo voglia di rivivere un'emozione del passato e dunque davanti al nostro scaffale con tutti i vinili dal 1977 ripeschiamo Stevie Wonder. Radio.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Senza parole su Radio Subasio, Vasco Rossi, come si resta proprio dopo un'estate magnifica, magari senza parole, oppure di fronte a qualcuno che ci offre la colazione senza parole, o anche dopo aver ascoltato una canzone straordinaria che magari ci riporta indietro nel tempo o ci fa assaporare un'emozione del tempo che stiamo vivendo. Mi piace molto questa collaborazione tra Alfa e Gigi D'Alessio su Radio Subasio, Genova e Napoli. Una

Non mi ami, Giorgia, su Radio Subasio. Sono tante le cose che amiamo invece e che vorremmo restassero in eredità. Ma non parlo di eredità ai nostri cari, ai nostri affetti, ma ad altre civiltà extraterrestri. E dico questo perché era il 5 settembre del 77 quando la NASA lanciava la sonda Voyager 1 portando con sé il celebre Golden Record, un disco fonografico in rame, placcato d'oro, che era destinato ad eventuali civiltà extraterrestri e che conteneva suoni, immagini, musiche rappresentative della vita sulla Terra. Quindi abbiamo racchiuso delle pillole della nostra cultura musicale e non solo per presentarci agli alieni, direi, non so, per presentarci a chi non conosce il genere umano. E dunque ora, a distanza di quasi 50 anni da quel lancio, non posso che farvi questa domanda, cioè se doveste scegliere una canzone, mettiamola così, una canzone, un disco al massimo per presentarvi, ecco, a delle civiltà extraterrestri, quali scegliereste? Cioè una canzone che vi rappresenta e che possa presentare secondo voi il genere umano a chi non lo conosce. Dai, sbizzarriamoci al 348 075 80 60. Voglio ascoltare e leggere i vostri messaggi che fra poco condividiamo come sempre. Subito su Radio Subasio c'è Tommaso Paradiso.

0: Supreme, Robbie Williams su Radio Subasio, al momento delle breaking news di TGCOM 24, appuntamento delle 10.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa, intervenendo alla 52esima edizione del forum Ambrosetti. A Cernobbio c'è anche il generale Vannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Il Cremlino sostiene di aver colpito centri logistici e una sottostazione elettrica utilizzati a supporto delle truppe ucraine nella città di Mykolaiv e in quella di Odessa. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, attesi oggi a Mosca per colloqui con Putin. Domani saranno da Zelensky. Sempre alta la tensione in Medio Oriente, una petroliera iraniana si apprende ora al largo dell'isola di Karg. È stata colpita da 4 missili statunitensi, lo riportano alcuni media iraniani citati da Al Jazeera. Il femminicidio a Barberino del Mugello, Lorena Isceri aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'Autosole, poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre più l'ipotesi.

0: l'ipotesi di un omicidio premeditato. Rinviato il rientro di Di Battista in Italia, l'ex esponente del Movimento 5 Stelle sarebbe dovuto rientrare oggi pomeriggio, ma resta ricoverato a Cuba. Lo si apprende da un messaggio pubblicato sui social dall'associazione Schierarsi, in cui si chiede a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni. Calcio: con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi in campo Fiorentina-Torino alle 15, a seguire Inter-Napoli e in serata Roma-Atalanta. Formula 1, oggi le qualifiche del Gran Premio a Monza. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
11: Le 10 e 5 minuti, ancora un buon sabato da Manuel Saraca. Questa è Radio Subasio, la nostra collection è l'occasione per viaggiare un po' nel tempo e ritrovare grandi album del passato. Earth, Wind & Fire.

0: Tutte le volte Alessandra Amoroso su Radio Subasio. Un 5 settembre di 49 anni fa lanciavamo nello spazio un disco contenente musica e suoni della Terra, sperando che un giorno una civiltà extraterrestre potesse trovarlo e farsi un'idea del genere umano. Con quale musica, vi chiedevo, secondo voi ci dovremmo presentare ad una civiltà aliena?
1: Allora, sicuramente per un contatto con civiltà aliene io invierei un brano di Mozart, uno dei, diciamo, più belli, e sicuramente quello darebbe l'idea dell'immensità dell'essere umano. Mario da Napoli, buona giornata a tutti.
0: Caro Mario, sai che hai indovinato in pieno, perché cosa ci abbiamo messo dentro a questo disco lanciato nel 77? Prevalentemente musica classica, Mozart, Bach, Beethoven, c'è anche Johnny B. Goode di Chuck Berry, ma eravamo nel 77 per l'appunto. Se questo disco, se questo album dovessimo lanciarlo oggi, presentandoci agli extraterrestri, quali canzoni o artisti ci mettereste? Dai, continuate a dirmi la vostra al 348 075 80 60, con quale musica dovremmo presentarci agli alieni, mettiamola così, dai. Aspetto i vostri messaggi, subito c'è Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

0: Buon viaggio della vita, Claudio Baglioni c'è anche lui nel sabato mattina di Radio Subasio. Se oggi dovessimo lanciare nello spazio un album con della musica per farci conoscere dagli extraterrestri, quali canzoni o artisti scegliereste? Questo vi chiedo al 348 075 80 60. C'è chi cita The Weeknd e Bruno Mars per restare molto contemporanei, ma c'è anche chi va un po' indietro nel tempo.
1: Ciao Manu, sono Mattia.
0: Ciao.
1: Beh, io propongo la canzone Azzurro di Adriano Celentano.
0: Beh, sì.
1: Top, un abbraccio, Radio Subasio.
0: Grande classico italiano, certo, ci sta.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Celestino da Soriano, ma sicuramente i Pink Floyd. Quindi gli alieni diranno questi stanno proprio avanti.
0: Beh, con i Pink Floyd faremmo un figurone, sono assolutamente d'accordo. Dai, quali altri artisti o canzoni inserireste in questa bottiglia musicale da lanciare nell'oceano cosmico? Ecco, mettiamola così. 348 075 80 60, aspetto gli altri vostri messaggi. Subito su Radio Subasio c'è Karol G.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: €99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dottor Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a €9,99 e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Le 10.33 ancora insieme su Radio Subasio. Arriverà il 18 settembre finalmente il nuovo album di Malika Ayane, Eleganza e Determinazione, nel nuovo singolo Detto

0: The Look Roxette su Radio Subasio. Con quali canzoni o artisti dovremmo presentarci ad una civiltà extraterrestre che vuole conoscere il genere umano? Questo vi sto chiedendo oggi al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Radio Subasio, sicuramente metterei Parsifal dei Pooh, è uno degli album iconici, seguito da un album dei Pink Floyd. E qualcuno di Battisti.
0: Ah sì.
1: Ciao a tutti, Antonio da Procida.
0: Sì, sì, non possiamo non inserire Battisti, assolutamente.
2: Buongiorno Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Sono Tommaso da Nettuno. Ma io direi sicuramente Inno alla Gioia. L'Inno alla Gioia. E poi, scherzando, perché no, la colonna sonora di E.T. Ciao Radio Subasio.
0: Colonna sonora che gli extraterrestri dovrebbero già conoscere, giusto?
3: Buongiorno Radio Subasio, Claudio D'Anzio. Io nella bottiglia metterei due canzoni, se si tratta di canzoni italiane. Massimo Ranieri con Rose Rosse per te e Jimmy Fontana con Il Mondo.
0: Belle.
3: Un abbraccio a tutti e buona giornata.
0: Bellissime, bellissime. Dai, quali altri cantanti o canzoni inserireste in un album per presentarci agli alieni? Aspetto gli altri vostri messaggi. Fra De Palma, Anita e Mischilla, La Testa Gira.

0: Tiziano Ferro su Radio Subasio. Vi chiedevo con quali cantanti o canzoni vorreste presentarvi ad una civiltà extraterrestre, no? Inviando nello spazio un album che contiene, insomma, una playlist con tutte le canzoni, appunto, che possono rappresentare il genere umano. Difficile a dirsi, ci sono tantissimi messaggi, sentiamone alcuni.
1: Buongiorno Radio Subasio. E come canzone di benvenuto agli alieni farei ascoltare la canzone di Antonello Venditti, Benvenuti in Paradiso. Buona giornata a tutti da Daniela da Roma. Ciao.
0: Ci presentiamo come un paradiso, però mi sa che non siamo tutti d'accordo, eh.
2: Ma io invece nello spazio manderei una canzone di un artista che denuncia problemi sociali, problemi del mondo, tipo, che ne so, Fabrizio Moro, anche il ragazzo della Via Gluck di Cementano. Così magari i nostri amici alieni scoprirebbero che bella umanità siamo. Umanità, insomma, lasciamo perdere, vero? Sono Isabella da Livorno, ciao Subasio.
0: Così dici, non vengono proprio, insomma, li lasciamo dove
3: ciao,
0: stanno.
3: Mario Danola, io metterei anche musiche dei Queen e di Michael Jackson per comunicare la nostra capacità, le nostre doti artistiche, i nostri sentimenti a popolazione aliena.
0: Michael Jackson immancabile.
4: Buongiorno certo. Radio Subasio, sicuramente non può mancare il grande re della sceneggiata, il grande Mario Merola. Ciao e buongiorno a tutti.
0: Beh sì, infatti sono davvero tantissimi, insomma, l'eredità musicale che ci piacerebbe lasciare, insomma, con cui presentarci ad altre civiltà, e infatti sono anche tanti i vostri messaggi. Facciamo così, ora ci dedichiamo al nostro gioco, come di consueto l'appuntamento fra pochissimo con una nuova sfida, e poi continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi sull'eredità musicale, diciamo, da lasciare agli alieni. Subito invece su Radio Subasio, Peggy Q.

0: partiti adesso, Giusy Ferreri su Radio Subasio. Ora le breaking news di TGCOM 24, solo un minuto alle 11.
1: Trovati da Virginia Giacomin. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. A Bari, sul palco della festa organizzata da Fratelli d'Italia, la premier ha detto: noi non siamo insieme per battere l'avversario, ma per costruire idee. La stabilità è la prima grande riforma. E contro il caro carburanti annuncia altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, previsto per oggi, e attualmente ricoverato a L'Avana. Il malore lo scorso 28 agosto. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Il Cremlino sostiene di aver colpito centri logistici e una sottostazione elettrica utilizzati a supporto delle truppe ucraine nella città di Mykolaiv e in quella di Odessa. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, attesi oggi a Mosca per colloqui con Putin. Al forum Ambrosetti il presidente Mattarella ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Il presidente del Consiglio europeo Costa, intervenendo stamane, ha detto: invece dei dazi l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo. A Cernobbio oggi il generale Vannacci e il senatore a vita Monti sul palco per un confronto sull'Europa. Il femminicidio a Barberino di Mugello, Lorena Isceri. Aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della 45enne uccisa da Federico Bella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'autosole e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre più l'ipotesi della premeditazione. Calcio, la terza giornata di Serie A si riapre alle 15 con Fiorentina-Torino, a seguire Inter-Napoli alle 18 e in serata Roma-Atalanta. Ieri con un netto 4-1 in trasferta il Como ha battuto il Genoa. Formula 1 oggi le qualifiche del Gran Premio di Monza. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade, un incidente causa rallentamento

0: incidenti sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Altopascio e Capannori in direzione Pisa. In direzione Firenze invece ci sono rallentamenti per la perdita di carico da parte di un veicolo tra Montecatini e Pistoia. Sulla A7 Milano-Genova lavori e code tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. Si è verificato un incidente sulla A30 Caserta-Salerno tra Nola e il bivio per l'Autosole in direzione Caserta. Corsia chiusa per un incidente sulla statale 596 dei Cairoli a Robbio. Rallentamenti per incidente sulla statale 81 Piceno a Prutina a Piano della Lente in direzione della statale 84 Frentana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Chuck, motore, azione.
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
14: Le 11 e 4 minuti, buongiorno, buon weekend, questa è Radio Subasio, io sono Manuel Saraca. È il momento perfetto per una bella tazzurella e caffè, proprio come canta un magnifico Pino Daniele.

0: Una tazzolella e caffè, Pino Daniele su Radio Subasio. Devo dire che questo è davvero un weekend speciale da non perdere, con la fiera mondiale campionaria del peperoncino di Rieti, l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. In piazza Mazzini, preceduti dall'animazione straordinaria di Radio Subasio Disco Club, questa sera sul palco ci sarà Samurai J e domani 6 settembre Rocco Hunt. Quindi vi aspettiamo davvero a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino. Subito invece su Radio Subasio c'è Achille Lauro.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

vivendo adesso Francesco Renga su Radio Subasio, direi anche giocando adesso, e infatti siamo pronti per una nuova sfida. Come promesso vi voglio belli attenti, concentrati, super veloci nel giocare, inviare la vostra risposta secondo voi corretta al 348 075 80 60. Vi basterà un bel vocale con la risposta, il vostro nome, la vostra provenienza, cercando appunto di essere rapidissimi. Con cosa giochiamo oggi? Con un oggetto misterioso. Adesso vi do qualche suggerimento e vediamo di riuscire a capire di cosa si tratta. Allora, posso dirvi che è un oggetto di uso comune, quindi nulla di troppo complicato, non è difficilissimo. La sua utilità è che è in grado di contenere, e non aggiungo altro, sennò diventa troppo facile, si può usare in diversi periodi dell'anno, ovviamente, e ne esistono anche diverse versioni pensate per usi specifici, ok? Dai, di quale oggetto si tratta? 348 075 80 60, un oggetto di uso comune che contiene e che ha tante versioni diverse in base a usi specifici che se ne possono fare, insomma. Dai, aspetto i vostri messaggi, vediamo chi riuscirà ad essere velocissimo.

0: Luna piena Negramaro, su Radio Subasio stiamo giocando con un oggetto misterioso, un oggetto di uso comune che contiene e che si usa in tutto l'anno, ma ne ha versioni diverse in base a usi specifici, diciamo, che possiamo fare di questo oggetto. Al 348 075 80 60 sentiamo qualche proposta.
1: Ciao a tutti, buongiorno Subasio, siamo Paolo e Pietro da Firenze.
0: Ciao.
1: Secondo noi è la bottiglia, Radio Subasio.
0: Allora, plausibile, però no, non è la risposta che stiamo cercando.
2: Ciao Subasio, l'oggetto misterioso potrebbe essere la valigia? Sono Antonia da Napoli.
0: La valigia no, però ti sei avvicinata in qualche modo.
3: Buongiorno Radio Subasio, è un cassetto? Sono Raffaella.
0: Come ti è venuto in mente il cassetto? Plausibile anche questo, però no, purtroppo.
4: Ciao Radio Subasio, siamo Lorenzo, Pina e Caterina in viaggio verso Napoli. L'oggetto misterioso è l'armadio?
0: L'armadio.
5: Radio Subasio.
0: Allora, troppo grande l'armadio, no, diciamo che forse sono stato un po' troppo generico e cattivo con i suggerimenti. Messaggio ricevuto, dai, rimediamo. Allora, posso dirvi che questo oggetto, intanto lo usiamo, cioè lo chiamiamo al maschile, ok? È pensato sì per contenere, ma anche per essere indossato. E in questo periodo molti bambini, per esempio, stanno scegliendo quello da portare a scuola. In tanti, magari questa estate, ne avranno usato uno specifico per il trekking. Non so, dai, di cosa si tratta? 348 075 80 60. Radio Subasio.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
14: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Mediterraneo Ermal Meta su Radio Subasio, e do il buongiorno anche a Rosa da Milano. Ciao!
1: Ciao, buongiorno!
0: Eccoci qui, come stai?
1: Bene, bene, grazie.
0: Mi dicevi che è un sabato mattina di attese, ti sento un po' tesa, che succede? Raccontaci al volo, dai!
1: Sì, è un sabato mattina particolare perché sto aspettando che il mio bambino, il più grande, che ha 9 anni, Giulio, torni da Andorra, in Liguria, dove è stato lì per passare le sue vacanze. E
0: quanto, agitata, ecco. Quanto ti è mancato?
1: Da impazzire, penso che le devo aspettare un altro, però lui è più piccolo ed è con mio marito in Puglia, ancora loro in vacanza.
0: Okay.
1: Sono l'unica al lavoro.
0: No, ma come mai? Come mai sei rientrata prima di tutti quanti?
1: Eh sì, un po' per stare vicino appunto a Giulio, così magari se dovesse aver avuto bisogno di me, avrei potuto andare subito. È piccolino Massimiliano, so che è al sicuro col papà e nonni, quindi sono tranquilla.
0: Vabbè, dai, ti è toccato insomma rientrare un po' in anticipo, e diciamo
1: è
0: che
1: è il duro lavoro delle mamme, direi.
0: Ecco qua, esattamente. Però questo, devo dire, ti ha anche consentito di essere velocissima ad indovinare l'oggetto misterioso di oggi, perché tu poi anche nel vocale mi hai fatto un riferimento al fatto che si torna ad utilizzarlo adesso questo oggetto. Dici un po' qual è?
1: Allora, secondo me è lo zaino.
0: Esatto.
1: Perché adesso ne saremo invasi e sarà sempre per casa con queste ruote sporche, corre avanti e indietro, quindi...
0: È vero, è vero, è vero. Lo zaino, io ho pensato proprio a questo periodo, no? Di ripartenza delle scuole. Poi ce ne sono tanti, insomma, di forme diverse, colori diversi, e quindi i bambini poi li portano un po' nel cuore, perché non so tu, ma io in passato, quando andavo a scuola, avevo, no, il mio zaino. Per me era un oggetto importantissimo, sei d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo, e ti dico che Giulio il suo zaino l'ha portato anche in vacanza. Ce l'ha da Andorra, mi ha detto: mamma, lo porto via, così lo uso per il mare. E dentro so che aveva le sue cosine, magari qualcosa del suo fratello, dei suoi amici. Si è portato delle piccole cosine nostre.
0: Ma che meraviglia, vedi, vedi. La conferma. Dai, io sono contentissimo di aver parlato con te. C'è qualcuno che vuoi salutare, Rosa?
1: Sì, io vorrei salutare mio marito Fabrizio e i miei bambini, Massimiliano e Giulio.
0: Giustamente.
1: Quelli che mi mancano tanto, e andiamo, a presto.
0: Dai, dai, dai, manca poco, manca poco. Un abbraccio a te, grazie ancora e alla prossima, Rosa.
1: Grazie tante per la compagnia.
0: È un piacere, ciao, alla prossima. Continuiamo la nostra mattinata facendo i complimenti ovviamente a tutti coloro che hanno indovinato, e ritroviamo su Radio Subasio Lady Gaga.

Tutto l'amore che ho, Jovanotti, su Radio Subasio. Beh, tutto l'amore che abbiamo lo mettiamo tante volte nella musica e mettiamo anche tanto impegno, devo dire, da sempre nel cercare altre forme di vita da qualche parte nell'universo. Dico questo perché oggi ricorre un anniversario interessante, perché il 5 settembre 1977 la NASA lanciò la sonda Voyager 1 portando con sé il celebre Golden Record, un disco fonografico in rame destinato a eventuali civiltà extraterrestri. Cioè abbiamo voluto lanciare nello spazio un disco con suoni, musiche e anche immagini rappresentative della vita sulla Terra, così per presentarci agli alieni, no? Per far conoscere un po' il genere umano a chi trovasse questo disco, proprio attraverso la musica principalmente. Se non erro, questa sonda sta ancora viaggiando, ovviamente si trova ad una distanza inimmaginabile ormai dopo tutti questi anni fuori dal sistema solare. Ma cosa ci abbiamo messo in questo album? Prevalentemente musica classica, Mozart, Bach, Beethoven e poi altri suoni di varie culture musicali. Ora, a distanza di quasi 50 anni da quel lancio, di musica nuova ne abbiamo scritta, di artisti ce ne sono stati e ce ne sono, e quindi riprendiamo la domanda anche di questa mattina e vi chiedo: se questo disco, per presentarci agli extraterrestri, lo lanciassimo oggi, quali canzoni o artisti ci mettereste per far conoscere il genere umano agli extraterrestri? Dai, continuate a dirmi la vostra, sono curiosissimo, al 348-075-8060. Quali canzoni, artisti, album utilizzereste proprio per presentarci agli alieni? Subito c'è Bruno Mars.

0: All My Soul, Bruno Mars, su Radio Subasio, è il momento delle breaking news di TG Com 24, 2 minuti a mezzogiorno.
1: Trovati da Virginia Giacomin. I prezzi dei carburanti aumentano ancora. Secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service è pari a 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 euro al litro per il gasolio. Prezzi ancora più alti sulla rete autostradale. La Premier Meloni, ieri, in occasione della festa per la longevità record del suo governo, ha annunciato provvedimenti più mirati in arrivo contro il caro carburanti. Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo, così il presidente del Consiglio europeo Costa, intervenendo alla 52esima edizione del Forum Ambrosetti. A Cernobbio c'è anche il generale Pannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Il Cremlino sostiene di aver colpito centri logistici e una sottostazione elettrica utilizzati a supporto delle truppe ucraine nella città di Mykolaiv e in quella di Odessa. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, sono atterrati da poco a Mosca per colloqui con Putin. Il femminicidio a Barberino di Mugello. Lorena Isceri aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'autosole e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Alessandro Di Battista sarebbe stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, attualmente ricoverato a L'Avana. Il malore lo scorso 28 agosto. Calcio, la terza giornata di Serie A si riapre alle 15 con Fiorentina-Torino, a seguire Inter-Napoli alle 18 e in serata Roma-Atalanta. Ieri, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto il Genoa. Formula 1 oggi, le qualifiche del Gran Premio di Monza, tra circa mezz'ora le terze libere. Questa è la breaking news di TG Com 24.
0: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
2: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato, a parte qualche velatura in transito al nord e dei temporanei nuvolamenti più consistenti sulle Alpi, in particolare nel settore più orientale, dove non si escludono brevi isolati rovesci temporali. Caldo intenso con temperature massime in generale comprese fra 30 e 37 gradi e picchi di 38-39 fra Basilicata e Puglia. Un po' ventilata sulla Sardegna e probabile fön intorno alle Alpi occidentali. Per maggiori dettagli, meteo.it. Radio Subasio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
0: Mezzogiorno e 2 minuti, buon weekend. Questo è il vostro sabato con Radio Subasio e ci piace tornare anche al passato con la nostra collega.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Amen Francesco Gabbani su Radio Subasio. Quali cantanti o canzoni inserireste in un album da lanciare nello spazio per presentarci agli extraterrestri?
1: Sicuramente Ennio Morricone, Frank Sinatra, Aretha Franklin e sicuramente Freddie Mercury. E ci metterei anche Lucio Battisti.
0: Ma sì, che playlist magnifica, provo.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Paola di San Benedetto del Tronto.
0: Ciao.
2: Io gli farei ascoltare la canzone di Antonello Venditti, In questo mondo di ladri.
0: Così, per mettere subito le mani avanti e far capire di che pasta siamo fatti, questo è un po' il senso. Dai, 348-075-80-60, continuate a dirmi la vostra. Quali canzoni, artisti inserireste in una ipotetica playlist, album da lanciare nello spazio per far conoscere il genere umano a una civiltà extraterrestre. Subito American Creamont, Serena Brancale, i The Colors, Partenope.

0: Il zucchero su Radio Subasio. Se a distanza di 50 anni dal primo lancio decidessimo di lanciare un altro album nello spazio con della musica per far conoscere il genere umano agli alieni, quali artisti o canzoni scegliereste?
1: Buongiorno Subasio, sicuramente gli extraterrestri sapranno bene l'inglese, quindi What a Wonderful World di Louis Armstrong, che è una canzone di pace e d'amore.
0: Magnifica.
1: Ciao Subasio.
0: Mi piace tantissimo, approvo.
2: Buongiorno Subasio, ma la meglio canzone danzerì è Fateci Largo, che passiamo noi, di Lando Fiorini. Buona giornata a tutti, da Andrea dall'edicola in Viatice di Monterotondo.
0: Per la serie Alieni, scansatevi che ci stiamo noi.
3: Ciao Radio Subasio, sono Chiara.
0: Ciao Chiara.
3: Io senza dubbio ci metterei la musica degli Stadio.
0: Ah, grandi.
3: Però avrei un po' un senso di colpa, cioè? Perché farei pensare così agli extraterrestri che qui è tutto molto più bello di quanto non sia in realtà. Gli farei vedere la parte migliore.
0: Dici è un rischio, se ci mettiamo musica troppo bella poi si fanno un'idea sbagliata, eh? Dai, 348 075 80 60, continuate a mandarmi i vostri messaggi. Subito c'è Emma Apnea su Radio Subasio.

0: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Mezzogiorno e 29, ancora un buon weekend. Questa è Radio Subasio. Mi piace ritrovare un artista di poche parole ma di tante note, direi. Ernia è tornato con il nuovo singolo che ascoltiamo insieme. Dedica.

0: Just a yellow lemon.
1: Full Garden su Radio Subasio. Con quali canzoni o artisti dovremmo presentarci ad una civiltà extraterrestre che vuole conoscere il genere umano? Sentiamo gli ultimi messaggi.
2: Ciao, sono Alessandra da Poggio Misteto.
1: Ciao.
2: Io metterei dentro Mozart perché conoscano anche la musica classica.
1: Certo.
2: I Beatles perché hanno cambiato il modo di vedere, hanno creato la musica moderna. Poi metterei i Police perché fanno parte del mio cuore.
1: Certo.
2: E poi metterei anche Fabrizio De André perché è giusto che conoscano anche un poeta italiano.
1: Beh, un po' di cantautorato italiano, certo.
3: Ciao, sono Niccolò di Città della Pieve.
4: E io Giulio.
1: Ciao ragazzi.
3: Noi manderemo nello spazio
4: Yes I Know My Way di Pino Daniele.
3: Ciao, grazie.
1: Se non lo aveste detto voi, lo avrei aggiunto io, Pino Daniele, claro che sì, certo.
5: Ciao Radio Subasio, sono Roberta da Roma.
1: Ciao.
5: Ovviamente direi Finardi con Extraterrestre. Portami via.
1: È perfetta, perfetta. No, sono davvero tanti gli artisti e le canzoni che avete citato e mi spiace che anche stavolta non riusciamo a condividerli tutti perché sono veramente molti. Però c'è una canzone che più di tutte in assoluto avete citato da inserire in questo ipotetico album da lanciare nello spazio. Fra poco vi svelo qual è.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Lei però, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Questa mattina abbiamo giocato un po' con la fantasia. Vi chiedevo di citare dei cantanti o delle canzoni da inserire in un album da lanciare nello spazio per presentarci con la musica agli alieni. Insomma, quale canzone dovrebbe rappresentare il genere umano da far ascoltare agli extraterrestri? Dai vostri messaggi ecco quale brano vince.
1: Buongiorno Radio Subasio, Andrea da Falconara. Io penso che la canzone giusta da inserire e da mandare nello spazio possa essere We Are The World, cantata da tante persone e che parla del mondo.
0: Eh sì, We Are The World, primo posto tra i brani che avete citato, brano veramente immenso. Grazie per aver condiviso con Radio Subasio le vostre idee.

L'anima vola Elisa su Radio Subasio a chiudere il nostro brunch del sabato su Radio Subasio. È sempre un piacere trascorrere il tempo con voi, quindi io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani, eccezionalmente di pomeriggio tra le 15 e le 18, quindi ci ritroviamo anche per passare la domenica insieme. Ora vi lascio con Alessandra, a domani, eccezionalmente di pomeriggio tra le 15 e le 18, quindi ci ritroviamo anche per passare la domenica insieme. Ora vi

0: demolisce l'intervento del leader di Futuro Nazionale. Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti, abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo, e l'intervento invece del presidente del Consiglio europeo costa. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol. Così il presidente Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario. Il capo dello Stato sottolinea: nell'accordo c'è il principio ribadito nella Costituzione italiana, non si è stranieri a casa propria. I prezzi dei carburanti aumentano ancora. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service è pari a 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 euro al litro per il gasolio, prezzi ancora più alti sulla rete autostradale. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, sono a Mosca per colloqui con Putin. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia, previsto per oggi, dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che è attualmente ricoverato a L'Avana. Il malore lo scorso 28 agosto. Calcio, la terza giornata di Serie A si riapre alle 15 con Fiorentina-Torino. A seguire Inter-Napoli alle 18, in serata Roma-Atalanta. Ieri, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto il Genoa. Formula 1 a Monza, in corso le terze libere. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione su strade e autostrade. Sulla A16 Napoli-Canosa si è verificato un incidente tra Avellino Ovest e Avellino Est in direzione Canosa. Code per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Il traffico è congestionato sulla A23 Palmanova-Tarvisio, code tra il confine di Stato e la barriera di Ugovizza-Tarvisio in direzione della Torino-Trieste. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda tra il bivio per la A14 Adriatica e Modena Sud in direzione Milano. 3 km di coda sulla A10 dei Fiori tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia verso Genova. Sulla A2 del Mediterraneo si procede a rilento a Eboli in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Infine ci sono rallentamenti per un incidente sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico alla stazione di San Massimo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
14: Buongiorno da Alessandra Barzaghi. Per la nostra collection c'è Mango, Lei verrà, un brano sospeso tra attesa e

0: verrà una delle canzoni più amate in assoluto di Mango, indimenticabile. Lei verrà, uscita nell'86, uno dei suoi più grandi successi. Per quanto riguarda le canzoni che voi amate molto e che vi fa sempre piacere riascoltare, perché in qualche modo sono magiche, no? Sono sempre belle, e davvero per ognuno di noi ci sono canzoni che hanno questo valore. Ora vi chiedo una cosa importante: se volete partecipare da protagonisti qui alla nostra diretta su Radio Subasio con le vostre canzoni più amate, dovete riservare il vostro spazio, magari per il 3x3 o per il jukebox o per un'ora d'amore, se avete in mente qualcuno di speciale, no? A cui dedicare un pezzo. Quindi per fare tutto questo, mi raccomando, potete sia chiamarci che scaricare anche la nostra applicazione gratuita con cui fare tutte le vostre richieste. Dunque, se non l'avete ancora fatto, scaricatela, mi raccomando, e teneteci sempre vicino a voi. Adesso Dito nella piaga, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

Abbiamo appena ascoltato Biagio Antonacci con Sappi amore mio, una canzone, una dichiarazione intensa, il bisogno di far sapere all'altra persona quanto davvero sia importante, quanto profondamente venga amata, e dalle parole che cercano di arrivare dritte al cuore di chi riteniamo importante, adesso passiamo ai gesti che possono davvero dimostrarlo, perché arriva Ligabue a Radio Subasio con Qualcosa per te, il desiderio di riuscire a dare qualcosa di vero a una persona speciale, anche quando le parole non bastano. Ti ho sentito.

0: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Con Genova e Napoli, Alfa e G d'Alessio uniscono a due città lontane ma legate dal mare, dalla musica e da un grandissimo senso di appartenenza. Un omaggio alle proprie radici e a tutto ciò che le rende speciali.

0: Erano i Tears for Fears qui a Radio Subasio con Advice for the Younger Art, un invito a non lasciare che il tempo che passa possa spegnere la capacità di amare, di sognare, di vivere, insomma, con spontaneità. E dalla voglia di restare di fatto giovani dentro, passiamo a Vasco Rossi con Basta Poco, che ci ricorda quanto spesso proprio siano le piccole cose a cambiare il nostro umore, a rendere magari una giornata più speciale.
1: Basta poco a fare impressione.

volte succede che vogliamo razionalizzare le emozioni, anche se è molto difficile. Era Cesare Cremonini con Logico numero 1. E adesso a Radio Subasio, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Arrivano le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Witkoff e Kushner a Mosca, prima tappa della missione americana che proseguirà domani a Kiev. Il presidente Zelensky denuncia attacchi russi anche contro gli aeroporti dell'Ucraina. Giura di vendicare il raid che ha colpito la sede degli 007. Gli inviati della Casa Bianca cercheranno di rilanciare gli sforzi per porre fine alla guerra. Roberto Vannacci e Mario Monti a confronto al forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. Le bordate del leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Dal Green Deal all'Ucraina, vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica, combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba. L'intervento a La Habana una settimana dopo il malore che lo ha colpito sull'isola. L'ex parlamentare pentastellato doveva rientrare oggi in Italia con un volo a ambulanza privato. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione per il femminicidio o suicidio sull'autostrada A1. Federico Vella, 36 anni, aveva annunciato tutto sul suo profilo social e aveva inviato un messaggio alla madre di Lorena Isceri che lo aveva lasciato. Lei aveva paura dell'ex ma non voleva denunciarlo. I corpi sono stati trovati sotto un cavalcavia Barberino del Mugello. Maxi sversamento nel Naviglio. Una chiazza di olio avanza per 28 chilometri sino alla Arsena, barriere a Milano. Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco in città per contenere la sostanza inquinante che ha avuto origine nel Magentino. Calcio, la terza giornata di Serie A prosegue oggi con altri tre match dopo l'anticipo Genoa-Como vinto dai Lariani. Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza. A Russell le terze libere, Hamilton secondo, Kimi quarto e Leclerc sesto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Bologna-Taranto si registrano code per un incidente verificatosi tra Castel San Pietro e Imola direzione Taranto. Altro incidente con code tra Faenza e Allaccio diramazione per Ravenna. Lungo la 11 traffico rallentato a causa di una perdita di carico tra Pistoia e Prato Est direzione Firenze. Sulla 4 Milano-Brescia coda per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Infine sulla statale 456 del Turchino è segnalato un veicolo in fiamme all'incrocio Molare nell'Alessandrino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99€. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.

Se telefonando era la voce di Neck a Radio Subasio, e davvero adesso vi chiedo una cosa importante che riguarda proprio il vostro telefono. Che si può fare con il vostro telefono? Indovinate un po'? Dovete proprio prendere il vostro smartphone e digitare un numero 348-075-8060, scegliere ancora prima una bellissima canzone, un grande successo italiano o internazionale, e mandarci quel titolo in un messaggio vocale scegliendo la Subasio Collection, che aprirà il jukebox a partire dalle 15. Quindi tocca a voi la scelta della collection della prossima ora, e adesso sbizzarritevi, mi raccomando, aspettiamo i vostri messaggi. Ultimo altrove.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata dalle 5. Da lunedì a venerdì alle 5 con Vera Torrisi, i messaggi di chi è già sveglio. Alle 7 con Gianluca Giurato, gli auguri e i messaggi di chi vuole essere protagonista. Alle 10 con Stefano Pozzovivo, verso le opinioni degli ascoltatori, in onda alle 11. Ogni mattina dalle 5, accendi la tua giornata.

0: Che bel rumore.
1: La voce bellissima di Fiorella Mannoia, Radio Subasio con la sua Sally. E adesso arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: grazie. Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Una relazione vissuta di nascosto e il desiderio di poter finalmente uscire allo scoperto, trasformando una storia clandestina in un amore davvero importante. Fuga d'amore, è Sal da Vinci. Ah,

Abbiamo appena ascoltato i Radiohead con Creep, il racconto di chi si sente fuori posto e inadeguato. Infatti creep in inglese significa strisciare, soprattutto magari inadeguato davanti a qualcuno che sembra un po' così difficile da raggiungere, e poi anche un significato più profondo, il sentirsi estranei. Ecco, e adesso da questo senso così di difficoltà passiamo alla voglia di diciamo scuotersi e tornare a vivere con leggerezza e vivere il momento. Arriva Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola tra desiderio, estate e piccoli momenti da vivere davvero fino in fondo.

0: pioggia copre questo piangere.
1: Erano le vibrazioni, raggio di sole a Radio Subasio. E adesso una cosa importante che vi devo assolutamente ricordare, perché lo sapete, tocca a voi scegliere i pezzi, le canzoni che passeremo in diretta qui la prossima ora, perché alle 15 inizia il jukebox e avete un compito importante. Dovete mandarci tutti i pezzi, tutte le canzoni che volete sentire in diretta. Naturalmente il nostro numero è sempre lo stesso, ma io ve lo ripeto, la modalità più classica per partecipare al jukebox e scegliere appunto le canzoni, mandandoci un messaggio scritto o vocale, 348 075 80 60, il nostro numero, salvatelo mi raccomando. E mandateci un messaggio con il titolo della canzone e il vostro nome. Vanno bene sia messaggi scritti che vocali, lo sapete. Io ve lo ricordo comunque, vi lascio tutte le istruzioni. Adesso tocca a voi. Arriva Noltre e 54 Ultra, Talk to You.

0: a mezzanotte di oggi per i prossimi tre giorni. Domani nella capitale ucraina sono attesi gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner, che si trovano a Mosca, prima tappa della missione per tentare uno stop alle armi. Scontro verbale tra Roberto Vannacci e Mario Monti al forum di Cernobbio. L'ex premier attacca il leader di Futuro Nazionale. Combatterò sino all'ultimo la sua retorica fascista. Accusa ridicola, replica l'ex generale, che insiste: serve una Unione Europea diversa. Giorgia Meloni a Policoro in Basilicata dopo i danni della tromba d'aria. C'è grande voglia di rimboccarsi le maniche, ha osservato la premier, che ha incontrato i rappresentanti del territorio e visitato alcune attività turistiche sul lungomare. Sergio Mattarella durante le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi, che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. L'intesa, sottolineato il presidente, fu risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige sul Tirol. Preoccupazione a Milano per l'enorme chiazza di gasolio sul Naviglio. Si cerca di impedire che le acque contaminate di idrocarburi finiscano in quelle usate per irrigazione in Darsena. Danni pesanti alla biodiversità. Non si esclude l'origine dolosa. Calcio al via Fiorentina-Torino, secondo anticipo di Serie A. Alle 18 Inter-Napoli e dalle 20.45 Roma-Atalanta. Formula 1, Russell il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Verstappen. Quarto Kimi Antonelli, più indietro l'altra rossa di Leclerc. Alle 16 le qualifiche. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
10: Eccoci, le 15 da 3 minuti, buon sabato pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme sino alle 18 anche in questo 5 settembre 2026 inizia il jukebox di Radio Subasio e avete tutto il tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram. Codice d'accesso per messaggi scritti o note vocali 348 075 80 60. Se ci state seguendo dall'app, sappiate che all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao, sono Stefano da Roma.
2: Ciao, volevo ascoltare Dream On degli Aerosmith. Sono Riccardo.
3: Ciao, vorrei sentire La scelta di Caparezza. Sono Stella.
4: Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Sei severo quando faccio tirocini. Io

Carlotta, Caparezza, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox 348 075 80 60. Se volete inoltrare adesso i vostri messaggi, i vostri saluti, c'è una canzone che meglio rappresenta l'estate che volge al termine. Volete ascoltarla adesso? Allora prenotatela subito e potete farlo anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare. Saluto Marilena in vacanza, forte, ciao, goditi questa giornata meravigliosa.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ecco, è proprio questo il modo più semplice, diretto ed efficace per inoltrare le vostre richieste. A proposito, devo salutare Marta, un saluto va anche a Penelope e poi Marilena e il messaggio di Alessandra, e dice: vorrei tanto ascoltare una canzone, se è possibile, nel jukebox di oggi. Vacci piano di Emma Arcomi.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Easy Lady va da Spagna e questo è il jukebox. Avete un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare adesso le vostre richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Saluto Federica di Modena, un saluto va anche a Eli e dice: vorrei tanto ascoltare una canzone se è possibile, amici, per l'errore di Tiziano Ferro.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
6: Ciao Radio Subasio, siamo gli amici di Marta e Damiano, stiamo festeggiando il loro matrimonio e per coronare questo amore volevamo dedicargli Wonderwall degli Oasis.

Wonderwall, grande classico dei fratelli Gallagher, gli Oasis. Siete su Radio Subasio, saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Avete un sacco di tempo ancora, se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Se ci state seguendo dall'app, sappiate che all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto e ringrazio Giulia che ci segue da Roma, mi ascolto sempre e dice: vorrei tanto ascoltare nel jukebox di oggi un dirò no di Raff. Siete su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: c'è.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao, buongiorno, sono Rosa, mi trovo ad Acciaroli, vorrei ascoltare qualunque canzone battistica.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, sono Francesca da Rieti. Siamo di rientro dalle vacanze con la nostra famiglia e ci piacerebbe ascoltare gli anni.

Gli anni 883, siamo alle battute finali per quanto riguarda il jukebox di oggi, quello del sabato, e oggi è il 5 di settembre 2026 e saluto e ringrazio Alessandro e Giulio di Napoli e poi Antonio, dice vorrei tanto ascoltare una canzone, ha scelto questa di Noemi.

0: Le 16 in punto.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Tregua di 3 giorni sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo ha ordinato Putin subito dopo l'arrivo a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati americani domani saranno nella capitale ucraina, seconda tappa della missione per tentare di porre fine alla guerra. A Cernobbio duro faccia a faccia tra Monti e Vannacci. L'ex premier avverte il leader di Futuro Nazionale: userò le ultime energie contro la retorica dello spirito del fascismo. Nel suo programma più o meno si dichiara la superiorità dell'Italia, degli italiani e vogliamo dire della razza italiana. Falso, replica l'ex generale che chiede un'Europa diversa da quella attuale. Per Alessandro Di Battista si è resa necessaria un'operazione a Cuba, così il rientro in Italia previsto per oggi è stato rinviato. La partenza dall'isola a bordo di un'aeroambulanza è saltata poco prima del decollo per il peggioramento delle condizioni dell'ex parlamentare pentastellato il 28 agosto, il malore. Regno Unito, 300 persone incappucciate bloccano il porto di Dover al grido di basta migranti. Intorno alla città e soprattutto sulle spiagge del Kent arriva la maggior parte degli irregolari. I delitti del mostro di Modena verso la riapertura delle indagini: 8 donne uccise tra il 1985 e il 1995, forse dalla stessa mano. Accertamenti sui reperti e sugli atti dell'epoca. Per i legali delle famiglie delle vittime, la moderna scienza di oggi può portare ad un'estrazione del DNA comparabile. Al via le qualifiche del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Russell il più veloce nella terza sessione di prove libere davanti alla Ferrari di Hamilton e alla Red Bull di Verstappen. Quarto Kimi Antonelli, Leclerc sesto. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 un incidente crea code tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione Ventimiglia. Lungo l'autostole traffico rallentato tra Modena Sud e il bivio per la 22 Brennero Modena. Code a tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano e tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano. Sulla 14 Bologna Taranto code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro verso il capoluogo emiliano. Sulla 4 si resta in coda alla barriera di Milano Est. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto traffico rallentato a causa di un incidente all'incrocio Rometta statale 446 di Fos di Novo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica!
6: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
10: Le 16 da 5 minuti, bentrovati, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 18 anche in questo sabato pomeriggio 5 settembre.

Magnifico Fedez, Francesca Michelin, ed era il 2014. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo e tra poco si gioca, e quindi iniziate a preparare il chiacchierone nello smartphone e soprattutto bene a mente il 348 075 80 60, perché vi riporto al cinema. Subito Achille Lauro. Le persone

0: non c'è mai una fine.
1: E non c'è mai una fine, dei Moda. Pronti a giocare? Allora, oggi vi riporto al cinema, dico così perché siamo andati a ripescare un film davvero diventato iconico. Infatti è proprio il titolo che dovete indovinare, uno dei più grandi cult della storia del cinema, che non è soltanto una grande storia d'amore, eh? E c'è da dire che allora, i protagonisti di questo film sono tre, no? Ma due in particolare erano tesissimi prima di girare una scena diventata davvero iconica, e l'altra protagonista finì addirittura per vincere l'Oscar come miglior attrice non protagonista, e nel suo discorso di ringraziamento disse semplicemente, ringraziò semplicemente un altro dei tre attori protagonisti, perché era lui insomma che si impuntò, no? E disse no, io voglio proprio lei assolutamente. E allora state per ascoltare il primo contributo se volete partecipare al nostro gioco pretestuoso. 348 075 80 60, mi dite il titolo di questo film.
2: Mia madre l'aveva, e la madre di mia madre anche, possedevano entrambe il dono. Mi dissero che l'avevo anch'io, ma non ci credevo, non l'ho mai avuto.
3: Alzati, Louise, vieni a darmi una mano.
2: Me l'avevano detto che era così, me l'avevano spiegato, ma ora che so di che si tratta non credo che lo voglio. Perciò fammi un favore, vattene e trovati qualcun altro.
4: Qualcun altro? Non sarai mica matta.
2: No, ma sono sulla buona strada.

0: oggi vi ho chiesto di indovinare il titolo di un film iconico, beh, davvero bellissimo, la scena in cui Demi e Patrick modellano l'argilla sulle note di Ancient Melody, beh, considerata una delle più sexy della storia del cinema, no? Entrambi gli attori erano tesissimi prima di girarla, il tornio per la ceramica girava troppo velocemente a causa di un guasto tecnico, facendo letteralmente impazzire l'argilla che continuava a crollare, a schizzare praticamente ovunque. E poi cos'altro posso dire su questo film? Per quanto riguarda il ruolo dell'attrice protagonista, in realtà erano due le attrici protagoniste, però quello di Molly, Nicole Kidman fece il provino, però venne scartata, e allora Demi Moore ottenne la parte principalmente per una sua dote insolita, cioè la capacità di piangere a comando da entrambi gli occhi. Insomma, voci di corridoio, sarà vero o non sarà vero? E poi non so se ricordate, perché avete già capito, lo so, i rumori inquietanti delle ombre oscure, no? Il suono terrificante, distorto che emettono quelle creature è stato creato in modo geniale in sala di montaggio, e si tratta in pratica del pianto di un neonato registrato, rallentato e riprodotto al contrario. Sta per arrivare un altro contributo, intanto di quale film sto parlando? 348 075 80 60.
1: Thelma e Louise.
0: Ma no!
1: Thelma e Louise.
0: Ma come?
1: Dadio su Basio.
0: Non è Thelma e Louise, quindi in base a tutto quello che ho detto io credo che abbiate indovinato, però continuate a inoltrare le vostre risposte perché qualcuno di voi verrà in onda con me. Nel frattempo arriva un altro contributo, il film misterioso. Mi dite il titolo?
2: Ti amo, Molly. Ti ho sempre amata tanto.
3: Idem.
2: È meraviglioso, Molly.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Chuck, motore, azione.
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700

0: Notti blu Alessandro Amoroso e pomeriggi devo dire piuttosto caldi, e questo credo me lo confermi anche la nostra amica Paola dalla provincia di Ancona. Pronto?
1: Sì, salve, ciao Leonardo.
0: Ciao Paoletta, come stai?
1: Sto bene, sto godendo una bella passeggiata lungo il fiume con questa bellissima giornata.
0: Ecco, ma sei già tornata in modalità lavoro o la tua mente è ancora ferma al 15 agosto sotto l'ombrellone?
1: Allora, devo precisare che sono insegnante, okay, quindi siamo abbastanza fortunate. Sono in modalità lavoro dal 1 settembre, ma con i bimbi il 14, quindi è un po' diverso.
0: Diciamo che per te questo mese profuma già di diario scolastico nuovo e di ansia da rientro. Allora, Paola, sei ferratissima per quanto riguarda il film di oggi, perché sei stata praticamente la prima a darci la soluzione. Mi dici il titolo?
1: Il titolo è Ghost. I protagonisti erano Danny Moore con Patrick Swayze, ma sì, Whoopi Goldberg mi sembra che ha vinto anche proprio il premio per una non protagonista.
0: Esatto, beh, insomma, un valore aggiunto anche lei. Poi si è opposto lui, lui ha voluto fortemente la partecipazione di Whoopi Goldberg.
1: Ecco, sì, l'avevo letto da qualche parte questa cosa, sì.
0: Sì. E riesce, questo film riesce sempre a strapparci una lacrima, nonostante vada in onda da 30 anni sulle TV del nostro paese.
1: Sì, guarda, ti racconto un piccolo aneddoto. È stata la mia prima videocassetta che ho comprato a suo tempo, che l'ho visto nel DVD. Nel DVD, nel lettore delle videocassette.
0: Addirittura stavo sbirciando un po' in rete, no? E la prima visione televisiva assoluta in Italia, trasmessa su Canale 5 nei primi anni 90, incollò allo schermo tipo 13 milioni di telespettatori, tutti in lacrime, tutti emozionati e commossi.
1: Sì.
0: Perché è un film, insomma, che davvero ha fatto la storia.
1: L'hanno fatto rivedere anche ultimamente, lo riguardo sempre volentieri, perché comunque si vince proprio anche la grandezza di Whoopi Goldberg, quindi mi piace moltissimo l'attrice, ecco.
0: Bene Paola, allora ti auguro un sereno pomeriggio e un sereno fine settimana e ti abbraccio forte e ti ringrazio naturalmente di aver partecipato al nostro gioco.
1: Grazie mille, ringrazio voi e io

faccia più del fuoco. Ne stiamo parlando proprio in questi giorni, la fiera mondiale campionaria del peperoncino di Rieti fino al 6 settembre è l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. In piazza Mazzini, ogni sera, preceduti dall'animazione di Radio Subasio Disco Club, si alterneranno sul palco Samurai J, Rocco Hunt. Vi aspettiamo a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino, non mancate.

0: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Grave incidente durante il rally Mille Miglia Brescia. Una persona, non è chiaro se uno spettatore o un commissario di gara, è stata travolta e uccisa da un'auto durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La gara è stata sospesa. Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Domani nella capitale ucraina arrivano Witkoff e Kushner, che appena atterrati a Mosca sono stati accolti da Kirill Dmitriev, il consigliere per la cooperazione economica, sul suo profilo ex ha scritto: benvenuti ai pacificatori. 3 petroliere iraniane colpite dalle forze americane vicino all'isola di Karg dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie ha lanciato missili balistici contro 2 navi statunitensi che pattugliavano le acque della regione. Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. I leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Dal Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Sergio Mattarella a Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. È un modello in Europa, elogiato il presidente, che però ammonisce: non si è stranieri in casa propria. È finita la fase acuta dell'emergenza sul naviglio grande tra Magenta e Milano, dove si è riversata una grossa quantità di idrocarburi. Tuttavia, avvisano gli esperti, per giorni continueranno a vedersi macchie. Non si esclude l'origine dolosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Fino a martedì l'anticiclone africano insisterà nel Mediterraneo e sull'Italia, impedendo l'arrivo delle perturbazioni atlantiche. Pertanto proseguirà l'ondata di caldo anomalo per il periodo, con temperature fino a 6-8 gradi oltre la media. Intanto la giornata di domenica sarà stabile e soleggiata in tutta Italia, salvo un po' di nubi sparse al mattino lungo le aree prealpine e in Veneto, e poi nel pomeriggio a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici. Non si escludono brevi rovesci sull'Appennino emiliano. Temperature fino a 36-37 gradi al sud e sulle isole, fino a 33-35 gradi al centro-nord, venti deboli o molto deboli, un po' mosso l'Adriatico settentrionale e il mare di Sardegna. Per maggiori dettagli, meteo.it.
1: Radio Subasio. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz, e ti liberi delle zanzare!
9: 17:05, tra pochissimo si gioca, attenzione, quindi preparate lo smartphone e soprattutto non dimenticate mai il codice d'accesso per partecipare: 348 075 80 60. Subito per voi un classico di Renato Zero.

0: Cercami, grande classico di Renato Zero, 1998 collection delle 17 in questo sabato pomeriggio, sabato 5 settembre. Pronti a giocare? Preparate lo smartphone 348-075-8060 dal cinema, perché prima vi ho chiesto di indovinare il titolo di un film, vi porto davanti al piccolo schermo, perché adesso invece vi chiedo di indovinare il titolo di un programma televisivo. Beh, insomma, un quiz iconico anche questo, innovativo, amatissimo dalla storia della televisione italiana, ideato da una leggenda della TV, che dire, è basato sulla conquista di 5 cose, però non posso specificare più di tanto perché sta per arrivare in contributo audio. E poi cosa? Ah, l'idea di questo programma nacque letteralmente durante un momento conviviale, no? Tra i due ideatori che stavano discutendo di un nuovo format per la neonata televisione commerciale, guardando i piatti ordinati al ristorante decisero che il cibo, tema universale e aggregatore per eccellenza degli italiani, sarebbe diventato anche il fulcro di questo gioco. E allora, mi dite il titolo di questo programma televisivo, 348-075-8060.
1: Allora, i pulsanti sono quelli rossi, volete, ecco, benissimo, questo funziona, quest'altro pure, siamo a posto. Allora, io vi farò la prima domanda. Mi dovete dire quante volte si può sottrarre il numero 1 dal numero 25?
2: 25?
1: 25, mi risponde l'ingegnere.

0: Radio Subasio.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Anche con l'alta marea.
1: Coez fra quintali, stiamo giocando e oggi vi ho chiesto di indovinare il titolo di un programma televisivo andato in onda. Il suo debutto risale al 13 settembre del 1982, inaugurando anche la fascia del mezzogiorno della rete, ovvero di Canale 5. Che dire su questo programma ormai, o su questo quiz diventato iconico, era celebre anche per le risposte assurde, no? Date dai concorrenti sotto pressione durante un indovinello in cui si chiedeva quale fosse quel liquido trasparente che esce dagli occhi quando si piange. Un concorrente rispose addirittura il sudore, scatenando le risate dello studio e l'ironia tagliente di Corrado, che era sempre molto molto posato ed elegante, un maestro dell'addizione, del garbo e anche dell'improvvisazione pungente. Questo va detto, quando un concorrente sbagliava una domanda banale non lo umiliava mai, questo no, usava il suo tormentone andiamo, eppure non so, si lanciava in finti svenimenti sul bancone entrate nella storia della TV. Allora, sta per arrivare un altro contributo. Mi dite il titolo di questo programma? 348-075-8060.
2: Linda, vogliamo fare i conti? Allora, facciamo i conti prima di chi va via.
3: Perché la signorina vince tutte le portate del nostro menù e quindi totalizza 800.000 lire, più il premio che oggi è di lire 500.000.
2: 500.000.
3: Quindi per un totale di lire 1.300.000.
2: 1.300.000 lire, mentre
3: il signor
2: Lo Iacono cosa vince? Facciamo i conti, qui è un ristorante dove non si paga, si prende. È bello questo, vero? No?

0: L'immenso Negramaro, siete su Radio Subasio, stiamo giocando. Oggi vi ho chiesto di indovinare il titolo di un programma televisivo ormai diventato davvero iconico, entrato nella storia, e me ne vado in provincia di Rieti dove c'è Maria Angela. Pronto?
1: Pronto!
0: Eccola qui, benvenuta a Radio Subasio, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Allora, Maria Angela è nonna e mamma, e ho chiesto fuori onda cosa fai nella vita, ma niente, mamma e nonna, e ti sembra poco, un bel impegno, anzi due grandissimi impegni.
1: Eh sì, è vero.
0: È più impegnativo fare la mamma o fare la nonna?
1: Fare la nonna.
0: Vedi, perché ci sono, perché cambiano le responsabilità, no?
1: Sì.
0: E allora le senti ancora più pesanti, o no?
1: È vero, sì.
0: Allora, è Maria, vero. Angela, quante volte ti ha tenuta incollata davanti al piccolo schermo questo programma televisivo?
1: Io lo seguivo tantissimo.
0: Ma lo seguivi perché ti piaceva il gioco, ma eri innamorata anche del presentatore,
1: del
0: immagino.
1: Sì,
0: il grandissimo Corrado, mamma mia. Ci ha regalato dei momenti meravigliosi, e poi aveva un garbo incredibile.
1: È vero.
0: Mamma mia. E allora dimmi il titolo di questo, il nome di questo programma.
1: Il pranzo è servito,
0: ma certo, il pranzo è servito, è andato in onda per la prima volta il 13 settembre del 1982. Cara Maria Angela, ti ringrazio di aver partecipato al nostro gioco, un abbraccio a te e alla tua meravigliosa famiglia.
1: Grazie a voi, siete meravigliosi.
0: Ma se siamo meravigliosi è grazie a voi,
1: Ma lo siete anche voi di natura, dai.
0: Grazie Maria Angela, sei un tesoro, un abbraccio forte e buon fine settimana.
1: Grazie anche a voi.
0: E allora, si giocherà anche domani, subito. Tu cosa fai questa sera? C'è Noemi. Stare con

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Fun and Blondes, WhatsApp, siete su Radio Subasio, è altra polemica. Attenzione, attenzione, dopo la senape nella panzanella è arrivato anche il chorizo al posto del guanciale nella matriciana. Questa provocazione è sempre del New York Times, con un post pubblicato sui canali social, ovviamente le foto di un piatto di bucatini presentato come pasta a matriciana, ma con chorizo affumicato. Cioè, la ricetta è una variazione, ma tanto è bastato per ovviamente riaccendere anche gli animi dei puristi, no? E non solo. Non soltanto i loro. Comunque, nel caso della matriciana, tutti concordi, non si tocca assolutamente il guanciale.

0: sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti i tempi, anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare.
1: 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
0: Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: Bruci la città, Irene Grandi su Subasio, dove nel corso della prossima ora, cara Vera Torrisi, di cosa si parlerà?
1: Ma ciao Leonardo Fabrizi, allora si parlerà di strade, di vie, di strade, ma anche piazze particolari. Ti capita per il tuo paese di incrociare una via particolarmente, dal nome particolarmente strano?
0: Sì, c'è una certo. Via... Sì, sì, assolutamente sì. C'è un vicolo che si chiama il vicolo Bacia Femmine.
1: Ah, ecco.
0: Perché è stretto, stretto, stretto.
1: Ah, anche a Taormina c'è un vicolo, un vicoletto molto, molto, molto stretto. E c'è via delle Zoccolette, per esempio, a Roma.
0: Sì.
1: Ponte delle Tette, a Venezia.
0: Ok. Bene.
1: E voi? Dai, altri nomi di vie particolari che avete incrociato andando a zonzo, andando in giro magari senza il navigatore? Oppure hai fatto caso che anche il navigatore ci dice le vie, i nomi delle vie, no?
0: Sì, certo.
1: E quindi probabilmente le abbiamo beccati anche lì. 3480758060, vi voglio sentire con questi nomi strani e stravaganti.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo lunedì a partire dalle 13. Ora le breaking news di TGcom 24. Soltanto 10 secondi alle 18. Passate un buon weekend.
1: Buonasera da Esteroletto. Tregua di 3 giorni sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo ha ordinato Putin subito dopo l'arrivo a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati americani domani saranno nella capitale ucraina, seconda tappa della missione per tentare di porre fine alla guerra. Sassonia domani al voto. Gli ultimi appelli del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Non lasciamo che l'AfD distrugga la Germania con le parole. Il partito di estrema destra in netto vantaggio nei sondaggi. Il leader della CDU al tempo stesso ha chiesto un confronto più approfondito con l'avversario sui contenuti. Sergio Mattarella a Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. È un modello in Europa, ha elogiato il presidente, che però ammonisce: i confini non siano ostacolo ma punti di incontro. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba, l'intervento a La Habana una settimana dopo il malore che lo ha colpito sull'isola. L'ex parlamentare pentastellato doveva rientrare oggi in Italia con un volo ambulanza privato. Appello del padre di Lorena Isceri, uccisa dall'ex che l'ha gettata da un viadotto dell'autostrada, entrare oggi in Italia con un volo ambulanza privato. Appello del padre di Lorena Isceri, uccisa dall'ex che l'ha gettata da un viadotto

0: è stato da un incidente mortale. Uno spettatore investito e ucciso da un'auto uscita di strada in Valsabbia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 9 coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento della dogana svizzera. Sulla 10 Genova-Savona si registrano code tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Pegli. Traffico rallentato sull'autosole tra il bivio A1 variante Sasso Marconi Nord, tra Parma e Allaccio Fiorenzuola in direzione Milano. Sulla statale 372 Telesina, tratto chiuso a causa di un veicolo in fiamme tra incrocio San Salvatore Telesino e Telese, statale 87 Sannitica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non deghi,

0: 9,99€ negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: 18 e 4 minuti, ma che emozione!

Per Simply Red su Radio Subasio dal 1987, secondo me tra le più belle nella storia della musica, la collection delle 18-19 minuti, fai la cosa giusta, the right thing. Avete acceso Radio Subasio e direi che avete imbroccato o imboccato la strada giusta. E di strade, strade dai nomi particolari si parlerà questo pomeriggio, soprattutto dei nomi di vicoli, di ponti, di piazze, di strade che ci fanno sorridere, che vi fanno sorridere magari nel vostro paese o in giro quando andate, insomma in giro, se vi è capitato di incontrarne qualcuna. Tra poco i vostri messaggi. Intanto strade, ponti, mi fa venire in mente città, e in questo periodo tra gli omaggi più importanti ad alcune città che sono state veramente molto importanti nella storia della musica italiana, ma molto importanti anche come porti, Alfa e Gigi D'Alessio che hanno così scritto questa bella Genova e Napoli.

0: ti potessi dire.
1: Vasco Rossi, se ti potessi dire. No, ma sono qui per sentirvelo dire, per sentirvi dire la via dal nome più strano, più divertente, se volete anche un po' più equivoco, che avete, che conoscete, perché avete incontrato, perché l'avete insomma percorsa, ma non solo la via, la piazza, il ponte. Per esempio a Roma c'è appunto via delle Zoccolette, ponte delle Tette a Venezia, via senza nome a Bologna. Dai, qual è il nome più curioso che conoscete di una via, di un ponte, di una piazza? Dove si trova il motivo di quel nome? Vi siete fatti un'idea oppure siete venuti a conoscenza? Abitereste mai in una via che vi fa ridere o imbarazzare? Magari qualcuno ci abitava in una via dal nome un po' curioso. Dai, fatemi sentire i vostri messaggi, la vostra voce con le vostre

tutte le sere Radio Subasio accende il cuore dei romantici in Per un'ora d'amore. Puoi scegliere la tua canzone d'amore preferita, dedicarla con una nota d'amore a chi vuoi tu, indicarci il giorno in cui la vuoi ascoltare. Per partecipare, scarica subito la nostra app. Ogni sera dalle 22:30 le emozioni dell'amore sono su Radio Subasio.

0: Nanini sei nell'anima su Radio Subasio in questo sabato pomeriggio. Vie, vicoli, piazze, strade, ponti, dal nome un po' strano. Sere scrive: a Roma c'è una strada che mi fa sempre sorridere, si chiama Via dei Tre Pupazzi, si chiama così perché sul muro di un palazzo c'è un antico marmo scolpito con tre figure che la gente chiama proprio pupazzi. Troppo buffo. Sì, è buffo davvero. Sentiamo ancora.
1: Buon pomeriggio.
0: Sì.
1: Torre di becca di questo e becca di quell'altro.
0: Ma a me? Perché?
1: Lago Trasimeno.
0: Ah, ecco.
1: Marco da Fondi.
0: Ah, Marco, stai dicendo questi nomi strani di vie, becca di questo e becca di quell'altro.
2: Ciao,
0: davvero?
2: Sono Katia. Ciao, siamo Katia. Da Milano. Sì. Ma ti dico il nome di una strada di Pistoia dove io sono nata, che è Via Abbi Pazienza. Ciao, buon sabato.
0: Katia, immagino quante volte, quante battute abbiano fatto. Dove abiti, Katia? Via Abbi Pazienza. Sono qui, ti aspetto, tranquillo, ti sto aspettando. Dove abiti? 3480758060 per la via, la piazza, il vicolo.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
4: Outmin del 25/3/2026.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dottor Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.

0: Le Spice Girls di Wannabe su Radio Subasio alle 18:38, ancora nomi di vie che vi fanno sorridere, via dove avete abitato magari, strade, ponti, piazze, dai nomi un po' particolari. Sapete da dove arriva il nome di quella via? Dai, sentiamo cosa mi state raccontando al 348 075 80 60.
1: Ciao Subasio. Vabbè, a Roma c'è Via delle Zoccolette, sì. Ma non si intendono le signorine della notte, no. Ma è legata a una storia molto più carina, che erano le bambine dell'orfanotrofio che avevano gli zoccoli, quelli tipo olandesi, come uniche scarpe, e quindi quando uscivano per la strada oppure dentro si sentiva questo rumore, e quindi è stato dato il nome in loro ricordo. Ciao Giulia da Roma.
0: Ciao Giulia, grazie, bella storia sicuramente. Maria Grazia da Monte San Vito in provincia d'Ancona scrive: una via del paese dove vivo si chiama Via Gioco Liscio a Briscola.
2: Ciao Radio Subasio, sì. Marzia da Firenze.
0: Ciao.
2: A Firenze ci sono tantissime vie con nome strani.
0: Sì.
2: Via delle belle donne, Via della passera. Ciao, buon fine settimana.
0: Ciao, buon fine settimana a te ancora.
3: Ciao Subasio. Allora, io abito in Via delle Soda.
0: Sì.
3: Inevitabilmente, quando me lo chiedano, la battuta è: e le uova?
0: È
3: vero, è così. Però Via delle Soda. Ciao Lara dalla Mangoncina.
0: Ciao Lara. Altre vie dal nome più curioso. Conoscete il motivo di quel nome? Vi siete fatti una vostra idea? 348 075 8060.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Anche Marco Mengoni questa sera su Radio Subasio. Si parla di vie un po' particolari, vie strane, dai nomi vie, ponti, piazze. Sentiamo cosa mi state raccontando al 348-075-8060.
1: Ciao Subasio, siamo Chiara ed Arca in viaggio sulla 1 verso Siena.
0: Sì.
1: E una via di cui avevo fatto anche una foto che ci è rimasta impressa, e a Vietri sul Mare c'è una via, si chiama Via Le Male Lingue.
0: Carino, sì sì, grazie. Poi
2: Via del Pisciarello, comune di Farasabbina. Ciao Silvia da Farasabbina.
0: Ciao Silvia, grazie ancora.
3: Ciao Radio Subasio, sono Maurizio da San Giovanni Valdarno.
0: Sì.
3: Io ho abitato in Via del Porcellino. Saluto Radio Subasio da Maurizio, ciao ciao.
0: Maurizio, chissà quante battute, specie quando eri piccolo.
4: Ciao,
0: che brutta infanzia. Sì.
4: E la via che voglio segnalare,
0: sì,
4: si trova in un quartiere che si chiama Ponte di Nona, e c'era una strada che collegava questo quartiere con un'altra parte della città senza nome, per cui i residenti, stanchi dopo ripetute richieste, hanno deciso di chiamare questa strada via meglio del
0: niente, sì,
4: facendo fare anche una tabella, un cartello, quindi la strada è ufficialmente via meglio del niente ed è stata riconosciuta anche dal comune di Roma.
0: Ma che carino, grazie. Poi ancora
5: ciao al mio paese,
0: sì,
5: Marzi, in provincia di Cosenza, in Calabria,
0: sì,
5: c'è una via che si chiama via Morti. E io ho anche una casa lì.
6: Ciao,
0: capito?
6: Subasio.
0: Sì.
6: A Roma, vicino, sì, San Pietro, c'è Via dell'Erba, ma tranquilli, non trovate quello che pensate voi.
0: Che pensiamo?
7: Buonasera Radio, sì, Subasio, sono Simone e vengo, sì, da Macerata, e abbiamo una via che si chiama Via Due Fonti, anche chiamata Piscia Cavallo, perché da queste due fonti praticamente in antichità si abbeveravano i cavalli, e quindi questi cavalli lasciavano la pipì in giro,
0: certo,
7: da qui il nome via Pisciacavallo.
0: Ecco. Ciao, grazie. Ancora ultimo,
8: buon
0: dai.
8: Buon pomeriggio Radio Subasio. A Pienza, in provincia di Siena, sono più romantici.
0: Sì.
8: C'è Via del Bacio e Via dell'Amore.
0: Bello!
8: Grazie dalla Val di Chiana.
0: Ciao, grazie. Veramente molto carino. Grazie dei vostri messaggi al 348-075-8060. Un po' di musica, dai, Gracie Abrams.

0: ci porta all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo. Un minuto alle 19.
1: Buonasera da Esther Roletto. Il presidente russo Putin sospende gli attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per i prossimi tre giorni. Domani nella capitale ucraina arrivano Witkoff e Kushner, che appena atterrati a Mosca sono stati accolti da Kirill Dmitriev, il consigliere per la cooperazione economica. Sul suo profilo ex ha scritto: benvenuti ai pacificatori. Tre petroliere iraniane colpite dalle forze americane vicino all'isola di Karg dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie ha lanciato missili balistici contro due navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione. Unione Europea al lavoro con Washington e paesi del G7 per la de-escalation. Duello verbale tra Monti e Vannacci sul palco di Cernobbio. I leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Dal Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. È stato arrestato il presunto assassino di Udine. Il 32enne di origini marocchine era ricercato da ieri. Era fuggito dopo aver ucciso il fratello della sua ex, un connazionale di 65 anni al quale aveva teso un agguato. È stato catturato alla stazione ferroviaria di Basiliano. Incidente mortale durante il rally Mille Miglia Brescia. Un'auto è uscita dal tracciato a Bione e ha investito uno spettatore. Per l'uomo, un 63enne di Torino, non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi è deceduto. Stava seguendo la gara con la moglie. Gran Premio d'Italia di Formula 1, pole a sorpresa a Monza. A scattare davanti a tutti domani sarà l'Alpine di Pierre Gasly, che è stato il più veloce nelle qualifiche precedendo la Mercedes di George Russell. Oscar Piastri perde tre posizioni in griglia. Leclerc partirà quindi terzo ed Hamilton quarto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Fino a martedì l'anticiclone africano insisterà nel Mediterraneo e sull'Italia, impedendo l'arrivo delle perturbazioni atlantiche. Pertanto proseguirà l'ondata di caldo anomalo per il periodo, con temperature fino a 6-8 gradi oltre la media. Intanto la giornata di domenica sarà stabile e soleggiata in tutta Italia, salvo un po' di nubi sparse al mattino lungo le aree prealpine e in Veneto, e poi nel pomeriggio a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici. Non si escludono brevi rovesci sull'Appennino emiliano. Temperature fino a 36-37 gradi al sud e sulle isole, fino a 33-35 gradi al centro-nord, venti deboli o molto deboli, un po' mosso l'Adriatico settentrionale e il mare di Sardegna. Per maggiori dettagli, meteo.it. Radio Subasio.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili. A partire da un euro. Male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili. A

0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: 19 e 2 minuti di questo sabato, tardo pomeriggio, prima serata. Fate voi la collection intanto per ripartire con la musica. Claudio Baglioni, e tu come stai?

Bomber su Radio Subasio alle 19:11 minuti. Questa sera vi parliamo di pubblicità, no? Oggi siete voi il prodotto, voglio giocare così oggi. Siete voi il prodotto da vendere e vi chiedo uno slogan per promuovervi, per promuovere te stesso, te stessa, con i pregi, i difetti, le manie, no? Quel briciolo magari di follia che ci rende unici. Quindi oggi vi chiedo di scatenare il pubblicitario che è in voi. Come vi descrivereste in una sola frase, in uno slogan di impatto? Che ne so, affidabile di giorno, scontrosa prima del caffè, oppure l'unico capace di montare un mobile senza istruzioni. Dai, scatenatevi, promuovetevi, anzi autopromozione al 3480758060. Lo slogan create voi, immaginatelo con un messaggio vocale e ditecelo appunto su Radio Subasio.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata dalle 5. Da lunedì a venerdì alle 5 con Vera Torrisi, i messaggi di chi è già sveglio. Alle 7 con Gianluca Giurato, gli auguri e i messaggi di chi vuole essere protagonista. Alle 10 con Stefano Pozzovivo, verso le opinioni degli ascoltatori, in onda alle 11. Ogni mattina dalle 5 accendi la tua giornata con Radio Subasio.

0: occhi sono pochi per questo immenso. Capisco di essere.
1: Se è vero che ci sei, dal 1996 Biagio Tonacci su Radio Subasio. Pubblicità. Oggi siete voi il prodotto da vendere. Come vi promuovereste? Qual è lo slogan, la frase ad effetto? Al 348-075-8060 scatenate il pubblicitario che è in voi. Maurizio scrive: forte coi primi, secondo a nessuno. Abilità culinarie, immagino. Poi...
2: Buonasera, Radio Subasio. Sono Adriana dalla provincia di Udine.
1: Ciao.
2: Il mio slogan per promuovere me stessa?
1: Sì.
2: Bonsoir, je suis Catherine Deneuve. Così creo curiosità.
1: Beh.
2: Ciao, ciao.
1: Sicuramente crei curiosità, ciao. Dai, 3 4 8 0 7 5 80 60. Pubblicità per voi.
3: Due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti

0: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5€. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10€. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: sabato sera, Adele su Radio Subasio, si parla di pubblicità. Oggi il prodotto da vendere siete voi, sì, come vi promuovereste? Quale slogan usereste o la frase ad effetto? Vi siete scatenati al 348-0758-60. Carlo per esempio scrive l'esperienza che fa la differenza. Teresa che invece si descrive come una timida, il mio slogan sarebbe poche parole, tantissimo valore.
1: Ciao Radio Subasio, sono Patrizia e chiamo da Roma.
0: Ciao.
1: Dunque, per sponsorizzarmi direi: se cercate una persona puntuale, precisa, ordinata, potete contare su di me.
0: Brava! E uno comincia, uno, due, tre. No, scherzo, va bene, slogan: scatenate il pubblicitario che in voi, dovete autopromuovervi al 3 4 8 0 7 5 80 60.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: su Radio Subasio vi ho chiesto di diventare oggi dei pubblicitari. Oggi siete voi il prodotto da vendere. Eccovi sullo scaffale. Come vi promuovereste? Qual è lo slogan, la frase ad effetto? Dai, sentiamo cosa mi avete raccontato al 348 075 8060.
1: Ciao Lea, sono Mattia. Ciao. Io sicuramente direi: se vuoi passare un'ora in allegria, sì? Sai dove trovarmi. Ah. Un abbraccio.
0: Ecco, un abbraccio anche a te, Valerio, la vocina che conquista, questo l'ho fatto io. Ciao Valerio e buon ritorno a casa con i tuoi genitori. Sono un indeciso, il mio slogan, scrive Gianluca, è prendi Gianluca, per ordinare al ristorante ci metto 40 minuti, ma faccio sempre la scelta giusta.
2: Ciao Radio Subasio, ciao. Sono Giulia da Frosinone. Ciao. E il mio slogan sarebbe, ma è... unconventional style.
0: Oh.
2: Ciao.
0: Ciao. Meno spavalderia, più simpatia, scrive Patrizio. Carino.
3: Ciao da Sergio.
0: Ciao.
3: Il mio slogan è l'usatissimo che fa benissimo.
0: Ecco.
3: Assaggiato.
0: Pure. Ciao. Ciao. Ciao. Marco, che non è, dice, ho qualche centimetro in meno in fatto di statura, ma il mio slogan è l'unico uomo che non batterà mai la testa contro la porta. E anche questo è importante. Grazie dei vostri messaggi al 348 075 8060. Nella prossima ora l'appuntamento con il 3 per te.

0: l'appuntamento con le breaking news di TG Com 24, 2:20.
1: Buonasera da Ester Oletto. Tregua di 3 giorni sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo ha ordinato Putin subito dopo l'arrivo a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati americani in queste ore a colloquio con il presidente russo. Domani saranno nella capitale ucraina. Seconda tappa della missione per tentare di porre fine alla guerra. Zelensky promette si asterrà dai raid. Nuovi lampi di guerra nel Golfo Persico. Le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran, distruggendone una completamente in risposta al lancio di missili balistici targati Pasdaran contro 2 navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione, nei pressi dell'isola di Karg, mentre in Yemen infuriano i combattimenti tra Houthi filo-iraniani e governativi con decine di vittime. L'astensione dal voto si supera attingendo a esempi di autentica abnegazione e di rispetto per le esigenze e le attese dei cittadini. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella intervenendo al Teatro Sociale di Trento in occasione delle celebrazioni per la giornata dell'autonomia. Aiuti mirati sui carburanti forse a fine mese, rivela il ministro Gilberto Pichetto Fratin, aggiungendo che il governo sta lavorando anche a quello che riguarda lo scostamento. Contro i rialzi al vaglio diverse azioni di intervento ipotizzabili sul filone di imprese e sul consumo domestico. Regno Unito, centinaia di persone incappucciate bloccano il porto di Dover al grido di basta migranti. Intorno alla città e soprattutto sulle spiagge del Kent arriva la maggior parte degli irregolari. Qualifiche sorprendenti nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. A Monza Pierre Gasly agguanta la pole position, la prima in carriera, l'ultimo respiro, e domani scatterà davanti a tutti con la sua Alpine. Faticano le 2 Ferrari, ma partiranno in seconda fila. Leclerc è terzo, Hamilton quarto dopo la penalizzazione di Piastri. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 si registrano code per traffico intenso tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena. Sulla 4 Torino-Trieste rallentamenti dovuti ai lavori di manutenzione tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia. Sull'autostrade verso Bologna viene segnalata una perdita di carico tra Parma e Terre di Canossa Campegine. Lungo la statale 700 della Reggia di Caserta, tratto chiuso nel territorio di San Prisco a causa di un incendio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: 20 e 13 minuti, tempo di 3 per te. Uno di voi, un ascoltatore, un'ascoltatrice protagonista anche stasera, e le tre canzoni che ama di più, le tre più significative della sua vita, che siamo pronti a suonare anche oggi. E per voi siamo pronti a farlo nei prossimi giorni, perciò se volete sentire una dopo l'altra le tre canzoni che amate di più, quelle che hanno, che ne so, segnato una stagione, una vacanza, un periodo, le tre che preferite, prenotatevi adesso. È semplice, basta chiamare lo 075 80 60 oppure inviare un messaggio vocale WhatsApp, Telegram, di testo con il vostro nome, le tre canzoni, al 348 075 80 60, oppure compilate e inviate il form del 3 per te che trovate sull'app di Radio Subasio.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Sara.
0: Città:
2: allora, io vivo a Roma da circa 30 anni, anzi 31 per la precisione, però sono nata a Domegna sul Lago d'Orta, in provincia di Verbania.
3: Oh, che ti racconti la storia della tua vita? Che me ne frega a me?
0: Età:
4: non si chiede l'età ad una donna, dai.
2: No, no, io dico la mia, 55.
0: Cosa fai nella vita?
2: Allora, io lavoro sempre da 20 anni oramai in un bellissimo negozio di abbigliamento in zona Prati a Roma.
0: Segno zodiacale:
2: Ariete, ascendente Capricorno.
5: Segno zodiacale:
6: Pesci,
5: ascendente
6: maionese.
0: La cosa che ti fa dare di matto:
2: una testa dura.
0: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
2: Ma di solito quando c'ho il tempo libero vado in palestra ad allenarmi. Mi sono proprio appassionata. Sala pesi, ovviamente.
7: Perché voglio vedere pure i certi risultati alla persona in cui alleno.
0: Il cibo al quale proprio non sai resistere:
2: la pizza e i carboidrati in generale, i dolci, il cannolo siciliano, queste cose qua.
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: Allora, ci devo pensare. Mio figlio.
8: Ah, che giorno felice per una madre.
0: È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
2: Non ci vado, non mi interessa. Mi vergogno.
3: Mi vergogno. Vieni. Mi vergogno.
0: Aereo, treno o auto?
2: Treno. Si possono fare un sacco di conoscenze interessanti.
9: Tu hai fatto l'amore in un vagone di un treno.
0: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
2: Effettivamente si può stare, perché poi quando non ce l'hai non lo tieni, non ti interessa. Fai altro, ti adegui.
0: Tre posti che vorresti visitare:
2: Pisa, poi vorrei andare a fare il giro della Sicilia e poi vorrei andare in Nuova Caledonia quando faccio 6 al Superenalotto.
10: La Nuova Caledonia, che è un arcipelago di isole nella parte occidentale dell'Oceania, che da molto tempo cerca di liberarsi dal dominio francese.
0: La tua canzone preferita:
2: Vento nel vento di Lucio Battisti.
0: Cantala.
2: Na na na na na na na na na, mi sono svegliato solo, eccetera eccetera.
11: Sei una pupaccia però.
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: mio figlio, mia mamma che sta in Piemonte e tutti i miei fratelli che mi adorano e mi trattano come una principessa quando vado a trovarli.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Antonello Venditti, Lacrime di pioggia; Franco Simone, Respiro; Lucio Battisti, Vento nel vento.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: respiro, ma c'erano anche di Franco Simone, ma c'erano anche Vento nel vento, Lucio Battisti e Lacrime di pioggia, Antonello Venditti nel 3 per te di Sara da Omegna. E queste le tre canzoni che ama di più e le vostre anche per voi nei prossimi giorni. Siamo pronti a suonare le tre canzoni che amate di più, le vostre tre preferite, le tre più significative della vostra vita, che sia di una stagione, che sia di un'estate, che sia insomma di perché no anche di questo periodo. Le tre che amate di più, prenotatevi adesso chiamando lo 0758060 oppure inviando un messaggio con il vostro nome e le tre canzoni al 3480758060, altrimenti app di Radio Subasio, all'interno trovate il 3 per te, compilate e inviate il form appunto del 3 per te. Nei prossimi giorni sarete richiamati per diventare i prossimi protagonisti del 3 per te. Radio Subasio.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
0: Canzoni che piacciono di più a Laura Pausini, che sappiamo insomma essere appassionata di musica, ma tutti i classici possibili e immaginabili, c'è anche questa di Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

of Harlem, U2 su Radio Subasio alle 20.36. L'Italia batte la Polonia. Sto parlando di europei di pallavolo femminili per 3-7-1 a Istanbul. Conquista la finale degli europei di pallavolo femminile. Domani, domenica 6 settembre alle 19 in Turchia, alle 18 in Italia. Le azzurre di Velasco troveranno le padrone di casa della Turchia. Sarà una

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Dimmi, Francesco Renga su Radio Subasio alle 20.47. Lei sicuramente ha stregato quando è venuta nell'unica data italiana, sto parlando di questa artista britannica Olivia Dean, unica data italiana nel tour europeo, ha detto amare significa voler vedere l'altro risplendere. Una delle artisti e delle artiste nuove, esordienti, migliori ai Grammy Awards 2026, appunto Olivia Dean, non c'è bisogno d'altro, anche perché le primissime note ci fanno ricordare Suzy. I could

0: Is My Life nella versione di No Doubt. A chiudere, amici, buon sabato sera in compagnia di Radio Subasio. Tra poco arriva Francesco Quaglietti da Vera Torrisi, l'augurio appunto di un sabato in compagnia della nostra radio e di tutto quello che concerne questa serata. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 18. Manca un minuto e mezzo effettivamente alle 21.
1: Subasio. Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto: zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergentici, gli intimi classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79 euro, due pezzi a 4,99 euro. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49 euro, due pezzi a 5,99 euro. Prova le nuove creme intime Chilli a 6,99 euro per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
0: 21.02 ed eccomi qua, ben ritrovati, buona serata da Francesca Quaglietti, insieme come sempre fino a mezzanotte nel weekend, subito come mai 883.

883 dal 1993, è loro la prima collection insieme a me, Francesca Quaglietti. Buon sabato sera, siamo arrivati a l'ultimo weekend insieme. No, in realtà no, non è l'ultimo, mi aspettano tantissimi weekend insieme a voi, però ecco, vengo da due settimane, due serate sempre con voi, è molto bello, è stato molto bello, e anche questa sera, come tutte le sere, abbiamo l'argomentino, il tema della serata a cui siete chiamati a partecipare e a rispondere. Allora, oggi serata di incoraggiamento, di supporto, la voglio chiamare così. Allora, durante tante mattinate anche di Radio Subasio abbiamo avuto il momento pat pat di in bocca al lupo, oggi voglio essere la vostra ricarica personale in modo molto simile. Vi faccio una domanda diretta: qual è la frase che avreste un gran bisogno di sentirvi dire adesso, in questo preciso momento? E anche diteci perché, perché ci sono momenti in cui non abbiamo bisogno di chissà quali discorsi, abbiamo bisogno solo di qualche parolina, proprio quelle lì, una frase, frasetta, piccola, che magari qualcuno dovrebbe dirci proprio adesso, nel momento esatto in cui ne abbiamo bisogno, tipo un semplice ti voglio bene, oppure un ricominciamo, un lascia andare, non ne vale più la pena. Magari è un semplice tranquillo, ci penso io, oppure a qualcosa tipo hai ragione assolutamente tu, sono dei ciarlatani, o magari sentirsi dire finalmente sei stato bravissimo, sono orgoglioso di te, o anche chi molto più in modo materiale vuole semplicemente sentirsi dire bonus accreditato sul tuo conto corrente, ci può essere anche questo. Tantissime le frasi che potremmo voler sentirci dire in questo momento, anche un mi piaci tanto, un vuoi uscire con me, qualunque siano le parole magiche di cui avete bisogno oggi, adesso, per svoltare la giornata e la serata, scrivetecela, ditela con un bel messaggio vocale e raccontateci anche perché, perché anche la motivazione è bella importante. Tutto questo al 348 075 80 60. Come detto, fate sentire anche le vostre belle voci e tra pochissimo inizio a salutarvi. Ma intanto c'è Fulminacci su Radio Subasio, maledetto.

0: Radio Subasio.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: tutto questo sei tu, c'è anche Ultimo su Radio Subasio 21:15, ci sono io Francesca, ma ci siete soprattutto voi, tutto questo siete voi. Voi che rispondete al messaggio, all'argomento di questa sera con un messaggio, vi ho chiesto di qual è la frase di cui avete un grandissimo bisogno in questo momento, quella cosa che vorreste sentirvi dire proprio adesso. Di qualsiasi cosa si tratti, ditecela e magari ve la dico io, perché no, se può andare bene lo stesso. E diteci anche naturalmente perché avete questo desiderio. Sentiamo subito un paio di vocali.
1: Buonasera, ciao Francesca, sono Daniele da Roma.
0: Ciao.
1: La frase che vorrei ascoltare adesso dai miei tre figli maschi, Alessio, Andrea e Nicolò, i quali mi potrebbero dire: papà, sei stato un bravo papà, ci hai seguito, ci hai supportato e ti vogliamo un mondo di bene. Solo dai miei figli.
0: Se non te l'hanno ancora detto, arriverà sicuramente, me lo sento. Grazie Daniele, un abbraccio.
2: Ciao, io sono Lorenzo, vorrei tanto sentire dire evviva, si parte. Ho 8 anni e vengo da Sant'Antonio Abate, ciao.
0: Ma ciao Lorenzo, sei anche dolcissimo, ma sai che anche forse è la stessa frase che vorrei sentirmi dire io. Evviva si parte, ma è una frase meravigliosa, anzi me la appunto e me la ripeterò tipo mantra nel corso della serata. Grazie Lori per averla condivisa. Amici, continuate a dirci al 348 075 8060 qual è quella frase che avete bisogno di sentirvi dire proprio adesso e spiegateci anche il perché. Magari può essere anche una cosa semplicissima, che insomma tanto semplice non è, ma tranquillo, ci penso io, oppure sei stato bravissimo, sono orgoglioso di te, oppure mi piaci tanto. Ditelo anche con un vocale mentre li lasciate.

0: Falco a metà c'è Gianluca Grignani dal 1995 su Radio Subasio. Buona serata, buon sabato da Francesca. Questa sera voglio farvi da incoraggiamento personale. Vi ho chiesto qual è la frase che avete bisogno di sentirvi dire proprio in questo momento. Io ve la dirò, oppure insomma non so, potrei provarci, dipende ovviamente dalla frase. Una frase motivando anche insomma il perché avete questo desiderio. Ci scrive Elena: la frase che voglio sentire adesso è "ti penso sempre", perché l'emozione che ho provato quando l'ho visto è stata fortissima. Non lo so se lui lo sentirà il messaggio, ma spero di sì. Non posso dire di più, infatti non ci hai detto il suo nome, Elena. Dai che ti portiamo fortuna, e magari è vero, lui ti pensa sempre e te lo dirà presto, speriamo. E poi c'è Lele di Porto San Giorgio: sarebbe bello sentirsi dire scusa dalla persona che ti ha deluso e ha sgretolato un bel rapporto con due sere andata da tutt'altra parte. Scusa Lele, non so se ho fatto un riassunto sbagliato, però ecco, mi sembra che probabilmente tu sia stato forse lasciato da un paio di giorni. Vedrai, speriamo, incrociamo le dita che arriverà anche questo scusa, se è la cosa naturalmente che può fare meglio per te. Sentiamo anche le vostre voci, chi c'è?
1: Ciao, siamo Sveva e Camilla da Udine e la frase che vorremmo sentirci adesso è "evviva il femmina". Oh. Ciao Radio Subasio.
0: Ma dolcissimi, aspettate una sorellina? Credo di sì, auguri.
2: Ciao, sono Veronica da Fermo, sono insieme al mio compagno Diego e dopo 6 ore di macchina voglio solo sentirmi dire "siamo arrivati".
3: Sì, vi prego.
0: Vi prego, e allora ve lo dico: ragazzi, siete arrivati. Ecco, sono stata convincente. Comunque convincetevi mentalmente, già c'è quell'effetto placebo che vi fa sentire meno la stanchezza. Via, su, vi manca poco. Spero, non so, non mi avete detto quanto vi manca. Buon viaggio e continuate a condividere al 348 075 8060 le frasi, le parole che avete bisogno di sentirvi dire proprio adesso, in questo momento, anche con un bel vocale. Tanto Levante sei tu.

0: Ed è il momento di andare a Rieti, amici, per la fiera mondiale campionaria del peperoncino, che ricordo c'è fino a domani, fino a 6 settembre. E chi è già lì pronto, prontissimo? Davide, Ignazio e Gloria. Ragazzi, ciao!
1: Ciao Franci e buon weekend a tutti da Radio Subasio. Siamo tornati in diretta dalla fiera mondiale del peperoncino di Rieti e stasera l'asticella si alza al massimo.
2: Allora, se pensavate che ieri avevamo dato tutto, vi sbagliate di grosso, perché la fiera è stracolma e la voglia di fare festa stasera è letteralmente contagiosa.
3: Esatto, siamo pronti a prendere in mano il ritmo, il Radio Subasio Disco Club. Io non vedo l'ora di farvi saltare, farvi ballare, farvi cantare tutti. Tra poco si parte con una selezione incredibile.
1: Un bel riscaldamento vogliamo fare, sì, a sì, tutto sì. Volume per preparare il terreno a uno degli artisti più attesi della fiera.
3: Dillo!
1: Stasera il palco è tutto per Samurai J.
3: E quindi pronti a fare reggaeton, urban, beat travel e la Piazza Mazzini pronta a cantare ogni singola barra dall'inizio alla fine.
4: Noi vi aspettiamo qui pronti a fare festa insieme a voi e dopo naturalmente con Samurai J. Ciao!
0: Ciao ragazzi, ci sentiamo dopo e allora tutti alla Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino.
5: Radio Subasio.
6: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
16: Iperceramica.
17: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
18: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
17: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
19: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti.

0: C'è anche Tina Turner su Radio Subasio 21:44. Buon sabato sera da Francesca. State condividendo con noi la frase che volete sentirvi, che vorreste sentirvi dire in questo momento, perché vi ho chiesto cos'è, quali sarebbero quelle paroline magiche che adesso vi alleggerirebbero il cuore. Non ci scrivi il tuo nome, ma ci scrivi il nome di tua moglie. A Elisa, mia moglie, piacerebbe sentirsi dire: ho vinto la lotteria, ma lei non ha capito che io l'ho già vinta sposandola. Ma che romanticone! Scrivi a Per un'ora d'amore alle 22:30. Allora, grazie, sentiamo anche le vostre voci.
1: Buonasera, sono Irene da Cozzanello. Io vorrei tanto sentirmi dire: dai, domani ti porto al mare. Ah, sarei tanto felice, guardate, perché il mare mi fa star bene, dimentichi le preoccupazioni, il rumore delle onde. Grazie, Irene.
0: Ma cara, portate Irene al mare, vi prego.
2: Sono Paola di Rimini.
0: Ciao.
2: Dico che la frase che desidererei sentirmi dire: ci sono. Due parole, ci sono. Ha un significato universale, ha un significato rotondo. Ci sono significa: stai tranquilla, ci penso io a te, ti supporto io. Può derivare da uomo e da donna, ma anche da familiare. È il presupposto, no, per un rapporto di qualunque tipo, amoroso, di amicizia, di fratellanza. Ci sono. Ciao Radio Subasio, vi ascolto costantemente.
0: Grazie Paola, è una bellissima frase che va bene per tutti noi. Ci sono, io ci sono, e quindi voglio dirtelo, perché sì, dalle 21 alle 24 ci sono per tutti voi. Non sarà tantissimo, ma meglio di niente. Amici, continuate a dirci al 348 075 80 60 la frase che vi farebbe proprio bene sentire adesso, quelle paroline magiche in qualsiasi campo, qualsiasi settore sia, e motivateci anche, insomma, diteci anche il perché. Fatevi sentire con un bel messaggio vocale e continuo a salutarvi tra poco, ma intanto Francesco Gabbani con Summer Funk.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Eros Ramazzotti, Anastasia, I Belong to You, questa è Radio Subasio, buona serata da Francesca. Si parla di frasi che vorreste sentirvi dire proprio in questo momento, delle parole giuste, perfette che appunto vorreste ascoltare adesso. Vediamo chi ci scrive, anzi no, sì, Angelica da Fiuggi, la frase che vorrei ascoltare ora è: sei la mia priorità. Angelica, speriamo che arrivi allora. Sentiamo anche le vostre voci, chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Di Luca, ho 13 anni e la mia frase preferita è andiamo al negozio di manga.
0: Ma grande, è anche la mia, in realtà ti capisco.
2: Ciao Radio Subasio, sono Mary e chiamo da Roma. La frase che vorrei tanto sentirmi dire è: forza Mary, ce la farai ad uscire da questa piccola depressione che ti è venuta. Forza Mary, ritornerai ad essere quella che eri, anzi anche migliore. Quindi una parola di incoraggiamento per me. Ciao Radio Subasio, l'ascolto sempre, sei la mia salvezza.
0: Mary, certo che ce la farai perché lo vuoi con tutta te stessa. Ti abbraccio fortissimo.
3: Radio Subasio, c'è una cosa che mi piacerebbe tantissimo sentirmi dire, ma tanto tanto tanto. Il proprietario della casa che volevo acquistare che mi chiama e mi dice: guarda, ci ho ripensato, te la vendo. Ma io penso che potrei anche morire di infarto per una cosa del genere. Una bella casa in mezzo alla campagna, in mezzo al sole, ai prati, al verde, è proprio la cosa che desidero di più. Però ho deciso di non venderla più. Paola da Roma.
0: Paola, ne arriverà una ancora più bella, oppure lui ci ripenserà, le idee cambiano, è possibile, e allora magari questa telefonata arriverà, portiamo noi fortuna, oppure informaci se ne arriverà appunto una ancora meglio al di sopra delle tue aspettative. In bocca al lupo, continuate a scriverci al 348 075 8060 la frase che vorreste sentirvi dire proprio in questo momento, di cui avete bisogno, quelle paroline magiche che vi renderebbero tutto più leggero in questo momento. Fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale. Mentre arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: E con i pinguini su Radio Subasio arrivano anche le 22 passate da 2 minuti. Radio
1: Subasio. Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90€. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49€. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99€. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono a 2,99€ ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
0: Altra ora insieme a me, Francesca Quaglietti. Allora, altra collection dal 1979, un grandissimo classico di Supertramp. L'ascoltiamo, Breakfast in America. Dal 1979 un grandissimo classico di Supertramp. L'ascoltiamo, Breakfast in America.

0: Il campione Ermal Meta su Radio Subasio, che ci porta all'ultimo spazio con cui chiudiamo l'argomento di questa sera. Molto bello, perché ci sono arrivati dei messaggi davvero davvero belli, e si è parlato, anzi voi avete condiviso la frase che vorreste sentirvi dire proprio in questo momento, quelle paroline magiche che vi renderebbero tutto più leggero e che vi farebbero proprio bene. Sentiamo subito i vostri vocali. Chi c'è?
1: Radio Subasio, sono Pietro da Grosseto. La frase che vorrei sentirmi dire ogni tanto dalla mia compagna è: apprezzo tutto quello che stai facendo e che stai dimostrando di essere cambiato.
0: Pietro, arriverà, me lo sento.
2: Ciao, sono Sabrina da Roma. Mi piacerebbe sentire la voce di mia nipote che mi dice: ciao ziettina mia, ti amo.
0: Spero accada, grazie cara.
3: Ciao Radio Subasio, io la frase che vorrei tantissimo sentirmi dire in questo momento è: ho capito che quello che voglio sei te, con tutto me stesso. Si sogna finché si può.
0: Ma certo, non è detto il tuo nome, ma il portafortuna funziona lo stesso. Dai, certo che bisogna sognare. Baci.
4: Buonasera, io mi chiamo David e io vorrei sentirmi dire dalla mia lei: io sono la tua Rita Hayworth.
0: Ma wow, ma che conclusione fantastica per il tema di questa sera. David, no vabbè, se te lo dico io non è la stessa cosa. Io sono la tua Rita Hayworth. No, non credo che funzioni, insomma. Vabbè, ma questa è fattibile, arriverà. Sicuramente arriva se poi glielo chiedi, insomma, può anche fartelo ammiccando come l'originale Rita Hayworth. Amici, grazie per i vostri messaggi, veramente stupendi. E io con tutto il mio cuore, con tutta Radio Subasio, vi auguriamo che possa davvero realizzarsi quello che avete lanciato on air questa sera. E l'argomento si chiude qua, potete naturalmente continuare a scrivere al 348 075 8060, ma questa volta dovranno essere messaggi romantici, richieste con vocali d'amore, perché alle 22.30 ci sarà per un'ora d'amore, ma vabbè, faccio in tempo tra pochissimo a dire come fare a partecipare. Intanto Giovanotti Alfa, buon

0: E il buon vento dove ci porta? Su Radio Subasio ci riporta a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino, dove ci sono Gloria, Ignazio e Davide, che sentiamo subito, ragazzi.
1: Ciao Franci, ciao a tutti gli amici di Radio Subasio. Noi, io, Ignazio e Davide, siamo qui alla fiera mondiale del peperoncino di Rieti e c'è un'unica grande pista da ballo.
2: Il Radio Subasio Disco Club, come diceva Gloria, ha fatto il suo dovere. Noi abbiamo fatto saltare tutta la piazza, quella Mazzini di Rieti, e l'energia che si respira qui è proprio carica.
3: Esatto, e sono carichi anche tutti i nostri amici che sono proprio qui sotto, pronti ad attendere, a dare il benvenuto all'ospite di questa sera. Sul palco tra poco ci sarà Samurai J.
1: E che ospite, signori, l'attesa è finita, il pubblico sta già gridando il suo nome, lo show sta per esplodere in tutto il suo splendore e spettacolo.
2: Allora, grande musica, divertimento che noi vi stiamo raccontando passo dopo passo e giorno dopo giorno come un'ossessione stanotte, direi. Quindi non staccatevi, mi raccomando. E cosa succede adesso?
3: Beh, adesso c'è il Radio Subasio Disco Club e tra poco tocca a Samurai J.
1: Raggiungeteci!
2: Ciao!
0: Ma ciao, divertitevi, tutti a Rieti per la Fiera Mondiale del Peperoncino!

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, c'è Eugenio Bennato alle 22:23, manca davvero pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore. Allora, innamorati in ascolto, dovete inviarci subito, se vi va naturalmente, dovete, insomma no, se ne avete piacere, fate la vostra richiesta, dedicate il brano che rappresenta la vostra storia d'amore a una persona importante che fa parte della vostra vita, fatelo anche subito al 348 075 80 60, fatevi avanti con un vocale romantico in cui scegliete il brano, aggiungete una breve frase, quindi una piccola dedica che sia dolce naturalmente, e i vostri nomi, cosa fondamentale che ricordo sempre perché ogni tanto uno dei due si perde. 348 075 80 60. Fate la vostra richiesta e, se possibile, cercheremo di accontentarvi durante il programma dalle 22:30 fino alle 24. E allora fate sentire le vostre belle voci da innamorati. Tra pochissimo si inizia, ma intanto c'è Alanis Morissette con Thank You.

0: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: E si inizia, prende il via l'appuntamento più romantico di Radio Subasio per un'ora d'amore insieme a me, Francesca Guaglietti, fino a mezzanotte, e ci stanno arrivando già i primi messaggi di innamorati che si stanno facendo sentire anche con la loro voce al 348 075 80 60. Hanno scelto un brano da dedicare con una breve frase romantica, naturalmente, insomma, dicendo i nomi i nomi di coppia, ecco, importanti entrambi. Allora si inizia, sentiamo subito la prima innamorata e la sua richiesta. Chi c'è?
1: Ciao, sono Francesca, sto tornando dal lavoro e vorrei dedicare la canzone Io ti amo solo te di Mina a mio marito, che tra qualche giorno, esattamente l'8 settembre, facciamo un anno di matrimonio e 11 anni insieme. Grazie Radio Subasio. Mio marito si chiama Simon.

0: noi.
1: Corpi celesti, c'è anche Giorgia su Radio Subasio, 22:42 per un'ora d'amore iniziata da pochissimo. Si continua, altra richiesta, sempre arrivata al 348-075-8060, un altro innamorato.
2: Radio Subasio, ciao, sono Vittorio da Ostia. Voglio dedicare la canzone di Raff Stai con me a mia moglie Carmen con un messaggio. Stai con me, che mai come adesso ho bisogno di te.

0: Marco dal 1984. Questa è Radio Subasio e state ascoltando con tutta la sua dolcezza Per un'ora d'amore questa sera insieme a me Francesca Quaglietti, come sempre durante il weekend. Si continua, sentiamo la prossima innamorata che ci ha mandato il suo vocale al 348 075 8060.
1: Ciao, sono Giulia da Padova. Volevo dedicare al mio fidanzato Emanuele la canzone Bruciare per te di Elisa. Ti voglio tanto bene e ti scelgo ogni giorno.

Per un'ora d'amore con Subasio.

0: e non ci penso più.
1: Appena prima di partire, Zero Assoluto, questa Radio Subasio con Per un'ora d'amore a farvi compagnia con tutta la sua dolcezza fino alla mezzanotte. In arrivo un'altra bella richiesta, sentiamo Elena.
2: Per il suo 60esimo dedico a Bernard la nostra canzone Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, augurandogli di realizzare tutti i suoi sogni in giro per il mondo.

23.03, a quest'ora, minuto più minuto meno, per un'ora d'amore su Radio Subasio arriva la storia raccontataci da un innamorato attraverso l'email redazione@radiosubasio.it. Quella che sto per leggere è davvero molto divertente. Raccontataci da un innamorato attraverso l'email redazione@radiosubasio.it. Quella che sto per leggere è davvero

quasi a terra, controllala prima di ripartire. A lasciarglielo era stato Stefano, che aveva notato il problema, però aveva notato anche lei da un bel po' di tempo. Infatti sul retro del biglietto ha aggiunto il suo numero di telefono con la frase: diciamo che questa è una scusa per conoscerti. Valeria gli ha scritto sul serio e da quella gomma è iniziata una storia che dura da 4 anni. Sta quasi per avvicinarsi il loro anniversario di fidanzamento, diciamo l'anniversario della gomma a terra. Da allora hanno anche una piccola tradizione molto simpatica: quando uno dei due parte, l'altro nasconde sempre un bigliettino nella valigia. E una volta Valeria ne lasciò uno a Stefano con scritto: la prossima volta portami con te. E qualche mese dopo lui effettivamente l'ha sorpresa organizzandole un viaggio vero. E Valeria vuole far arrivare a Stefano queste parole con cui conclude la sua email. Stefano, ancora oggi penso a quel biglietto e sorridi, e sorrido. Tu dici che era solo una gomma sgonfia, io penso che fosse il modo che aveva la vita per farci incontrare. Da allora abbiamo costruito tanto, attraversato momenti belli, momenti difficili, ma sempre insieme. E allora, brindo alle nostre future avventure, ai nostri 4 anni. Ti amo tanto. In arrivo Lucio Dalla con Stella di Mare.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Per un'ora d'amore con Subasio.
4: Continuano le emozioni su Radio Subasio, grazie a Per un'ora d'amore e il suo romanticismo che ci accompagna verso una nuova domenica fino alle 24 insieme a me, Francesca. E si continua con un'altra bella richiesta, il vocale di un'altra innamorata, arrivato al 348-075-8060.
5: Sono Angelica da Catania, oggi è una dedica speciale del mio amore Arcangelo, stasera fa stanotte 50 anni, amore mio. Oggi è mezzo secolo di vita e una parte di questo cammino la stiamo affrontando stringendo i denti, separati da muri che non possono spezzare quello che c'è tra di noi, amore. I tuoi 50 anni sono un traguardo molto importante. Ti auguro che questo nuovo capitolo ti porti la serenità, la che tu meriti. Una canzone dei Muda, La notte.

0: Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, per un'ora d'amore alle 23:26. Buona serata, buon sabato da Francesca. Si continua con la dolcezza delle vostre richieste, sempre da WhatsApp. Sentiamo il prossimo.
1: Ciao Radio Super, sono Francesco da Napoli. Volevo dedicare a mia moglie la canzone di Fabio Concato, Se mi innamoro davvero.

Mi toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Per un'ora d'amore con Subasio.
5: Emozione dopo emozione, siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore e in arrivo un'altra bella richiesta. Abbiamo un messaggio scritto da Salvatore di Napoli per la sua Ilaria. Vorrei dedicare alla mia futura moglie Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina e vorrei dirle che lei è la cosa più bella che mi sia capitata e so che un giorno sarà la moglie, la madre perfetta dei nostri figli.

We Belong Together, Mariah Carey su Radio Subasio, e siamo arrivati all'ultima richiesta per questa sera, l'ultima richiesta romantica. Ricordo a chi non è stato accontentato, purtroppo per motivi di spazio, perché ci scrivete sempre in tantissimi, che per un'ora d'amore c'è tutte le sere, quindi sarà possibile riprovare anche domani, naturalmente, 22:30-24, potete scriverci anche un po' prima delle 22:30. E allora arriviamo all'ultimo messaggio, e in arrivo c'è La cura di Franco Battiato, scelta da Francesco per Chiara, a cui dice: ti solleverò dalle tue paure e tornerai leggera. Il nostro amore guarisce ogni cosa insieme.

ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, mi ora cade giù.

con Tommaso Paradiso e la sua Non avere paura. Arrivano i saluti perché arriva la fine di Per un là d'amore. 5 minuti a domenica, manca pochissimo alle 24. Prima di darvi la buonanotte, ricordo di rimanere con noi perché tra 5 minuti avrà inizio anche Radio Subasio Disco Club. 2 ore di musica selezionata da Davide Berton, quindi insomma la musica continua ovviamente su Radio Subasio. E si continua anche con quest'ultimo brano però d'amore che chiude la il programma, e con questa ultima frase notturna. Io, Francesca Guaglietti, tornerò domani come sempre nel weekend fino alle 24, vi faccio compagnia, e domani insomma sarà l'ultimo giorno di una lunga serie perché sono due settimane di serate che abbiamo fatto insieme. Vi aspetto domani quindi sempre per Perluna d'amore, e intanto vi auguro una dolcissima notte con Franz Kafka e una frase tratta dalle sue lettere a Milena. Domenica saremo insieme 5-6 ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi.

porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali. 70, 80, 90, 2000 e le hit dance del momento. Questa è Radio Subasio Disco Club.

vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita. Attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,